Io sono Pascal Gamboni, a Vustatlais RTR.

0: da ledra, müsli still, da wenda no, juppali di und satta ledra, müsli still, da wenda no.
1: Proverbio. Chi molto pratica, molto impara.

Adina Q, da Gian Fontana. Adina Q e wow di nom, mi batte il cor si spert. Legria va in tocan som, come è tra il giovane vert. Adina Q e vese l'inel, tiu egli, carina clar. Mi oisis cosci niev su lei, lese mio cor li già. Adina Q e wow del vent, salvadi primaveun. Lustre sti, carina rient, a mi sul front culmeun.

Grischun Sonor è il programma de notch da RTR. Meu nome è Durica Toman, io sono dirigente della Società de Musica de Falera, a Giavis Lavus Bien Divertiment.

Eis mans van a spass, in mes chaves, e au ma instarisada.

Misteri da Peter Lanzel. Orda ma stüvetta, sün il vel clucer vez la pizza vagliar sur la valada tras tuottas oras. Sai a tuar chocler? Nun am stangleint da siaur l'urlingiada. La grippa gris cot schneinta, l'alb vadret, il got ci sömgia pers in sa sciurduna. E saint in dünea passar dandet scol misterius schfladar din crescentuna.

0: Las novitats
1: dal RTR.
2: Demonstrazions dal prim de maig in Svizzera in quellas per gronda part stades pajaivlas. Ed in vista las tensions tra il president american ed il chancellier tudesch, il Stati Uniti retiren 5.000 soldats or la Germania. E Laura Otz dati Blair Sulegl e l'entir Grigion a quira dati in di de stat con passa 25 graz. E da Samurezzen dati 16 graz. Iele sis, meu numurs Müller, biengi. A ciascun del dì della lavur ampliras mille persone demonstra in Blair Cittats della Svizzera, quai per il drets dels lavorants e contro l'isolazione del paese. Con excepzione di una demonstrazione posteriore a Turic in le demonstrazioni stades per gronda part pajaivles.
3: A Turic on als organisatori d'un brau de plice 15.000 persone che hanno partecipato alla demonstrazione Lubida. Pleras 100 persone on lu pletard più part di una demonstrazione posteriore a Bege Lubida. E ho dato pleras acts de violenza tenor la polizia del marciau de Turic ens arrestau 8 persone, surtout per vida violenza a smanaccia contro la polizia. A Basilea o la polizia cantonale, d'un brau radom 2.100 persone stian stadas della partida alla demonstrazione del dì della lavur, i vadi begedau in caps plegrons. A Berna sen radom 1.000 persone idas navent il marciau vell tocant la plaza federale per demonstrar, ad a Ginevra sen radom 3.000 persone su andadas agli appell dels sindicats. Olivia Christen, Redaktion Quera.
2: Da main pajaivlas en las manifestaziuns del prim de maig stades en Turchia. Sulet da main en la metropole Istanbul aia la polizia restal main 550 demonstrants, quai rapportan associaziuns d'advocats. La polizia e dovrà gas lacrimogene squittes daua contra s demonstrants. Era en la capitale Ankara 6.000 persone sides in via. Era in la Cuba e da demonstrazioni de massa ci aggiunta il dì della lavur. Sulette main in la capitale Havana sein passa 500.000 persone sides in via per demonstrar contro le sanzioni e le smanaccia del presidente american. Tranter ils demonstrants sein er stats il chef della regenza Miguel Díaz-Canel e l'anterior chef de stadi Raúl Castro, quai han comunicales autoritats cubanes. Il Stati Uniti volen ritraer 5.000 soldats ad la Germania, quai ha comunicat il Ministeri de Defensione a Washington. L'azione doit essere terminata ai versis fin do di schmeiss. Le relazioni diplomatiche tra gli Stati Uniti e la Germania intendides, sventer che il Chancellier Tudesch Friedrich Merz ha criticato il Presidente americano Donald Trump in connex con la guerra in l'Iran. In entire Europa in Stati Uniti stazionare dunt 86.000 soldats, da quai dunt 39.000 in Germania. Les ostilitats contra l'Iran in finides, quai ha declarat il president americano Donald Trump in una brev al Congress. En pli aia el sottostriciade resguardar uscia la legge. Quella pretende nomnada main che il Congress sto dar ses consentiment, schina intervenzion militare kurz plidic che 60 dies. Quest termin scada oz. Depi emnes nai da nagins combats pli trant las armades dels dus paiais uschi il president american vin avant. Depi l'entrata d'avril vala in a pausa de combat trant las partides da conflict. In usre stein gist la guerra nel prossimo Orient, la pausa de combat tra l'Israel e il Libanon avvien vinavant bitch resguardate dappertut. De attaccias israelianas en il sit del Libanon sein 12 persones vinides mazzades. 25 ulteriores sein vinides blessades, quai han comunicales autoritats locales. L'armada israeliana na bitch prendi posizione in Chausa, entanto ella annunciasse in Telegram che ella aia cifà drones e racchettes. Nel sinne del sport, hocke es in glatsch la Coppa Spengler da Queston allieu senza il Team Canada. Els ne sein bitze conveniz da prolungare il contract. Els viglian dentan stare in contact per possibilitar in ritorn ils proxim sons, quai an comunicia als organisaturs al turnier tradizional. Il Team Canada è da pil 1984 stein part fixa della Coppa Spengler. Per questo hanno fin us confermats de sperr il HCD, ils SCL Tigers, Frölunda della Svezia ed ils US Collegiate Selects. E per finire anche la Formula 1, Lando Norris e McLaren parte della pole position nella corsa da sprint a Miami. Da sperr il campion mondial parte Kimi Antonelli e Mercedes ad la prima reccia. Oscar Piastri e McLaren e Charles Leclerc in Ferrari parten ad la seconda reccia. La corsa da sprint è questa sera alle 6, tempo svizzer. Alle 10 su andalura la qualificazione per il Gran Premio da Miami.
1: La meteo.
2: Oggi stati bler sull'egl e l'entir Chantun, la temperatura maximale è 36 gradi in legna di nota, 24 gradi in Surselva e 26 gradi in la regione da Quera.
0: Qui è in status las novitats.
4: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
0: La bonura ta RTR. Uns cubridas. Hits. E sempre verts. Musica non-stop. Messe insieme da nostro redattore di musica, Danilo Bavieri.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: A ciascun del 1 de maggio van millis persunas in via. Las demonstrazions in Svizzera en per gronda part stades pajaibles. En vista las tensions tra entre il presidente americano e il chancellier tedesco, il Stati Uniti ritira 5 mila soldati dalla Germania. E Laura Ott sta di Blair Sulegna l'entir grigiun a cui era dato in dita stat con passa 25 gradi. E la Samorez è andata 7 gradi. E alle 7, mio nome è Müller, BNG. A ciascun del dì del lavoro ampliare le mille persone dimostrare in Blair città della Svizzera, quai per il diritto dei lavoranti e contro l'isolazione del paese. Con eccezione di una dimostrazione posteriore a Turic, le dimostrazioni sono per grande parte pagevoli.
3: A Turic on als organisatori d'un brau de plicia 15.000 persunas tien sa participadas a la demonstrazion Lubida. Pleras 100 persunas on lu pletard priu part d'ina demonstrazion posteriura dege Lubida. Io dau pleras acts de violenza tenor la polizia del marciau de Turic oins arrestau 8 persunas, surtot per vida violenza a smanaccia contra la polizia. A Basilea o la polizia cantonale, d'un brau radom 2.500 persunas tien stades de la partida alla demonstrazione del dì della lavur, i vagi bededau in caps plegrons. A Berna sen radom 1.000 persunas idas navent il marciau vell tocant la plaza federale per demonstrar, ad a Ginevra sen radom 3.000 persunas suandadas agli appell dels sindicats. Olivia Christen, Redaktion Quera.
2: Demain pagevles sind les Manifestations del 1. De maggio stades in Türkia. Zuletzt demain in la Metropole Istanbul e la Polizia restal main 550 persunas, quae reporten Associations d'Advocats. La Polizia e duvra gas lacrimogene esquittes d'aua contra il demonstrants. Er in la Cuba e da demonstrations de massa ci aggiunt al dì della lavur. Sletta main in la capitale Havanna sein passa 500.000 persunas ides in via per demonstrar contra la sanctions e la schmanaccia sal presidente american. Tranter ils demonstranza in er staatselchef della regenza Miguel Díaz-Canel e l'antrius chef de stadi Raúl Castro, quae han comunicialas autoritats cubanas. Il Stati Uniti vuole ritrarre 5.000 soldati dalla Germania, quai ha cominciato il Ministero della Difesa a Washington. L'azione deve essere terminata ai Versis fin 12 mais. Le relazioni diplomatiche tra gli Stati Uniti e la Germania intendite, so entro che il Chancellier Tudest Friedrich Merz ha criticato il Presidente americano Donald Trump in connex con la guerra in Iran. In entire Europa in Stati Uniti stazionare dont 86.000 soldati, da quai dont 39.000 in Germania. Les ostilitats contra l'Iran en finides, quai ha declarat il presidente americano Donald Trump in una breve al Congress. En pli aia el sottostricciade a resguardare uscire la legge. Quella pretende non ademain che il Congress to darse consentiment sina intervenzione militare quotze pli dic che 60 dis. Quest termin scada oz. Dabei emnes nei dana gins combats pli trantre las armades als us paiais usci il presidente american vin avant. Dabei l'enciate d'avril vala in a pausa de combat trantre las partides da conflict. Nus resta entre la guerra nel prossimo Oriente la pausa de combat tra Israel e il Libanon vien vinavant becere sguardate dappertut. Da datacces israelianes en il sit del Libanon seien 12 persone venides mazzades, 25 ulteriores seien venides blessades. Quai han comunicat les autoritats locales. L'armada israeliana na bec prendi posizione in causa. Intanto a ella annunciass in Telegram che ella aia cifà drones e rakettes. In us mit eintel Sport hockey singlatsch la Coppa Spengler de Queston alieu senza il Team Canada. Els ne sein bitch sa conveniz da prolungare il contract. Els vegliend entan star in contact per possibilitar in returnels proxim sons, quai an comnicia als organisaturs dal turnier tradizional. Il Team Canada è da pil 1994 sta in parte fixa della Coppa Spengler. Per quest'on en finus confirmats da sper il HCD, il CSCL Tigers, Frölunda della Svezia ed il US Collegiate Selects. E per finire anche in una novità della Formula 1, Lando Norris e McLaren parte della pole position nella corsa da sprint a Miami. Da sper il campione mondiale parte Kimi Antonelli e Mercedes sort la prima reccia. Oscar Piastri e McLaren e Charles Leclerc e Ferrari parten or la seconda reccia. La corsa da sprint è questa sera alle 6, tempo svizzer. Alle 10 sono da l'ora la qualificazione per il Gran Premio da Miami.
1: La meteo.
2: Ozza ti bler sulle egli all'entir grigiun, la temperatura maximale è tra 16 gradi in legno di nota, 24 gradi in sorselva e 27 gradi in la region da Quera.
0: Qua è stadas las novitats.
4: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
5: Salù, quals che sono all'erta del paese, la ina plena, insomma, sono dormì. Sapinei, per 27 gradi, la garderoba d'unvierne si vende definitivamente bandigia in quella garderoba leggera. Ne vado con flip-flops, grills, marcianere, prisols da soleil, a zucco forse è un mettersi in via con destinazione lac. Niflum. Gergine Janke Pinada, pil viedi kun vus, nua ea din kakwal meina, bella kumadevla sonda, shalom mainza!

0: La damaun suenter che la ha anciet ir el grigiun la pesca e a son pulizi gira che bein anco all'in a murdeu dei venio strazzort laua adeshon secentaus en cazzettas nisil grill. Pestia è l'uel cavazzin per nias hosp dil profil de dots. Nicola Gaudens, preu al scolast, d'Anton Eselcion, vegnons sur vigilader de pestia in engedina bassa a Val Müstair.
1: Avevo l'impressione che mai fes mai nemo da fare i ralci tototer. E questa era un'occasione unica. Guardia pestia dai a besettin anche il centun e qua dire son mes hobby ire pestia e allora ne esti già mai in questa occasione unica stoglia botti in prova ora e se non ti il cif allora ne hai prova e qua leva far
0: e qua fa lo spia son vegnons a sco survigilader vesa elli antir svilup con la di grande pestia spils quals el s'engaja in special Schelmere si la nuova stagione da pesce, maneggia Nicola Gaudens.
1: Quest'anno viene in una bassa aua, qua vuol dire che deve essere una ficina bella aua, e deve un bel aspetto, questi svai opro l'aua, e deve una bella aua, e io penso che hanno un buon comandamento, un bel evenimento pro l'aua.
0: Gli avvicini nus se capesce a chavus la esudì de pli bomo de pesce la lavur del survegilader ma ben è un autor or del mincegi de qual della Val Müstair che in sceus carcio sien in famiglia con in bab plevon lu te clei oz suenter las novitans della snof qui annum
2: il profilo

0: Sperem che sapes fa exacta sia sco a Rocco Congo a grat cantau. Viver vita la setta mesa d'anton. Urs Müller, cura survesta de novitats.
1: A ciascun dal dì della lavura ampliris mille persone demonstrare in Blair Cittats della Svizzera, quai per il drezz dals lavoranz e contro l'isolazione dal paese. Con eccezione di una demonstrazione posteriore a Turice in una demonstrazione stades per grande parte pagevles. Il Stati Uniti vuole andare a trarre 5.000 soldati dalla Germania, che ha cominciato il Ministero della Difesa a Washington. L'azione doveva essere terminata in tai Frenon. In tutto in radunt 39.000 soldati americani stazionati in Germania. E Lando Norris e McLaren parte della pole position nella corsa del sprint a Miami. Da spera il campione mondiale parte Kimi Antonelli e Mercedes sotto la prima riccia. Oscar Piastri e McLaren e Charles Leclerc e Ferrari partono dalla seconda riccia. La corsa del sprint di questa sera alle 6, tempo svizzero.
0: In prima fin tema de match, contempra da stat.
2: La meteo.
3: Presentata Folk, vostra bottiglia del Vic e la regione.
0: E dat in gic un massa sulei in porta buscia esses nord, sit, ost, ni, vest e nies cantun. Ad il sulei scalda taluisa che lai ruschnaier gien vif tocan sin 27 gradi alla regione de Quera, quai gid ils dus de maig asce piesen una gi de stat, Silvenz e la capitala. Tocan 24 gradi, 8 in surselva, 22 in engedina bassa, vegna il grigion central a 16 gradi, la maximala 8 in tremasgi e in engedina alta. Da me un dati lubu in ciel resch blau ad evigmo per part sulle gifles temperaturas restan abre da me un pica migevlas.

0: A culla gruppa Ultra Vox, se vignau vegnavon la soc, temps de primavera, temps de puspepa catassa gadossa di avvienda, scuvierer autras regiuns, sa senza autor e essere in gai natura sur, confin, fa de present in compogn che de viadis in quattr combas.
1: Ossa is davo ter lunch tem der cenu registrai nuors in Valpuschlaf.
0: Quei urs e ius in una trappola de fotografias denter le prese a Miralago, a scia Arno Porger di Uffizi Cantonal de Caccia, la de Vosa Gakins ha giù filmau in urs la region del Pass Bernina, quei è stau avon seasons.
1: Si sguarda sul tot la region del Centun e se proprio c'è il Zurvanchans in tanta fin già è stato in posto l'ingedina bassi la Valmiusteir, c'è ogni presenza dell'Urs, tanta rotta però è il Puschlaf, e qua è ci far con la distanza da quelle regioni fino al Trentino.
0: Asche vos ves plans de vienda quella fin dem zanua el Puschlaf eits avarts, forse vasis dietzanua el sa abare ben ben esser che...
1: Ma con qua c'è qua esuscè d'estruge, è ben possibile c'è quelle signata c'è sul confin, forse però è un po' no.
0: Forse c'è un po' spai sur confin fort an vos e l'Italia. Quella novità di urs al Puschlaf, la vente, sur tutti il sabitons e la val, patrats vidi urs M13, quei urs che giù presentau numerus mains e la val, che giù pers scadina tema de questions vinius de tir dils vits la finale. Vinius setaus il fevre 2013. Ves i actual de vini menia muotis. Insomma, nua calegrat de viadi cautir RTR vinis ad udiei.
2: RTR. Ina bella fin demna.

0: Ma quel che vai son ci c'è con tempra da stat la gradu di da della Shakira in 10 minuti dati la soc vesseni bugen giù outer odds il club de hockey de Tavau fans famiglie se vi celebra il titolo de campions schwizzers esche mo vice campions festa veni tutina fac odds a Tavau festa finale di una lunga stagione che da ba e in senso gartigiao al HCD abstrau dil Pokal. Mo senza Letz wollen sie uns surtut.
1: Zusammenstehen, so eine geile Gruppe da, wo wir das Jahr hatten, vieles können Cooles erreichen.
0: Simon Knack in der Plirs Jugendurske Bandunen in HCD Pia e in der feste Finale per prender Kumjau. Und jetzt fei David Barandun, so enter Diejons Bandunen el Tavau va TSC Berna, de Jenge Dines, Meronda Navos, Esel. Surtut, un grazie a voi.
2: Credo che Fitzgerald podia imprendere in questa chance. È tutto lì, con Bühli, con tutte le vise, con la gente che ha fatto speciale per me, che può essere parte da questa storia che ha fatto. Da dove per me non è una seconda chiesa e credo che resta la giura in punto del corso.
0: Ja, das ist jetzt forse e daut in e vierte. La feste de finizion el stadion Tavau qualanceva center masgi de la streis in a feste un papiro a saivla debu in quellas dimensions sco quecca la fos stade se tut fos e usi perfec con lur mission 32. La gronda Party per fin con una parada tras il mercato dati in quei mercato in quei canton che stat de pi Gievge sera si ciao.
3: Viel geschlafen wird auch nicht, viel Wasser trinken wird auch nicht. Freiburger können trinken, das weiss ich. Das wird lustige 24 Stunden.
0: 24 Uhr Stongenbu, Jentir, Kanton Fribourg, Festivesche, Sass, Herox, Planisau, Eika, la Parade, dat Equipe Pokal, na Vendil, Markau, Weide, Fribourg, Tokantil, Stadion, de Hockey, nur ke wenn lu propi fac feste, Schkossauda, quasi 2 hours. Sascins aveva squalantira extase. Io credo il strusch che le 2 ore tongien de se fulce tras le masses de fans drecce zanieschter che giù camincin vol X in autogram, in selfie, surtutte con el, la leggenda.
4: So schön, wirklich so schön. Nicht nur für mich, für den ganzen Kanton, den ganzen Club. So lange haben wir gearbeitet und jetzt haben wir endlich diesen Titel.
0: Julien Sprunger, 24 Runden, Stier Fribourg, Coronesche, la fin de sia carriera, cool Titel, quella Praula venza e raccontau ils de vos gis, aber un porte je bucongic chi vai, an je usa temps de festiva. RTR Schkadinkas. Buo Fribourg, oz in quella truja, nus prendena via sotto il spese, main si tavautuns vus dati lul de corse de quella findemma, cautirnus.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: A ciascun dal prim de maig van milis persunas in via. Las demonstraziuns sem per gronda part stadas pajaivles. En vista las tensiuns trant il president american ed il chancellier tudesch, il Stadis Uniz retiren 5.000 soldats or de la Germania. E Laura Oz dati Blair zu lei e l'entir Grigion a quere dati in di de stat con passa 25 grads e da Samorezzen dati 16 grads. Ieles oggi, meu nome Urs Müller, bienvenuti. A ciascun dal dì della lavur ampliras mille persone demonstra in blera città della Svizzera, quai per il drets dels lavorants e contro l'isolazione dal paese. Con excepzione di una demonstrazione posteriore a Turic in las demonstrazions stades per gronda part pajaivles.
3: A Turic on als organisatoris d'un brau de plicia 15.000 persunas che han participadas a la demonstrazion Lubida. Pleras 100 persunas on lu pletard priu part d'ina demonstrazion posteriura Begia Lubida. Io dau plers acts de violenza tenor la polizia del marciau de Turic oins arrestau 8 persunas, surtot per vida violenza a smanaccia contra la polizia. A Basilea o la polizia cantonale, d'un brau radom 2.500 persunas tien stadas de la partida a la demonstrazione del dì de la lavur, i vadi bededau in caps plegrons. A Berna sen radom 1.000 persunas idas navent del marciau vell tocant la plaza federale per demonstrar, ad a Ginevra sen radom 3.000 persunas su andadas agli appell dels sindicats. Olivia Christen, Redaktion Quera.
2: Damain pajaivles sen las manifestaziuns al prim de maig stades en Turchia. Soletta main en la metropola Istanbul a la polizia restal main 550 persunas, quae reporten associaziuns d'advocats. La polizia aia duvragas lacrimogene squittes daua contra els demonstrants. En la Cuba ai da demonstrazions de massa ciajun dal dì de la lavur, soletta main en la capitala Havana sain passa 500.000 persone sides in via per demonstrar contr la sanctions e la smanaccias al president american. Trantr ils demonstrants sain er stats il chef de la regenza, Miguel Díaz-Canel, e l'anterior chef de stadi, Raúl Castro, quai han comunicialas autoritats cubanes. Il Stadis Uniz vullen retraer 5.000 soldats or de la Germania, quae ha comunicà al Ministeri de Defensiun a Washington. L'acziun doi esser terminada ai versis fin do di schmeis. Las relaziuns diplomatiques trantre il Stadis Uniz e la Germania intendides, sventr che il chancellier tudesch Friedrich Merz ha criticà il president american Donald Trump en connex con la guerra in l'Iran. E l'intera Europa in Stadis Uniz staziona redont 86.000 soldats, da quai redont 39.000 in Germania. Las ostilitats contra l'Iran en finides, quai ha declarat il president american Donald Trump en una brefa al Congress. En pli a el sottostriccia de resguardar uscia la legge. Quella pretende nomnada main che il Congress sto dar ses consentiment sina intervenzione militare kurze pli dic che 60 dies. Quest termin scada oz. De PM nes nae da ne jeans combats pli trant las armades als dus paiais, usci il president american vin avant. De pi l'enciate de vril vala in a pausa de combat trant las partides de conflict. Nus restaint la guerra in il proximo Orient, la pausa de combat tranter l'Israel ed il Libanon ne vin vinavant beceres guardade da per tot. De datacias israelianes en il sit del Libanon seien 12 persunas vinides mazzades, 25 ulteriures seien vinides blessades, quae han comunicales autoritats locales. L'armada israeliana na bec prendi posizion en Chausa. En tant a ella annunciats in Telegram che ella aia cifà drones e rachetes. In un inter sport hoce singlatsch la Coppa Spengler de Queston alieu senza il Team Canada. Els ne sa in bizza convenits da prolungar il contract. Els viglien dentan star in contact per possibilitar in return ils proxim sons, quai an comunica els organisaturs del turnier tradizional. Il Team Canada e da Pil 1984 stai in a part fixa della Coppa Spengler. Per question en finus confirmats de Sperl HCD ils SCL Tigers, frölunde de la Svezia et ils US Collegiate Selects. E per finire anche una novità della Formula 1, Lando Norris e McLaren parte della pole position nella corsa de sprint a Miami. De Sperl campion mondial parte Kimi Antonelli in Mercedes sort la prima reccia. Oscar Piastri in McLaren e Charles Leclerc in Ferrari parten or dalla seconda reccia. La corsa de sprint è questa sera alle 6 tem Svizzer. Alle 10 su andalura la qualificazione per il Gran Premio da Miami.
1: La meteo.
2: Pot stati bler su leglien in Tirchantun. La temperatura maximale è 37 gradi in legno di nota, 24 gradi in Surselva e fin 27 gradi in la regione da Quera.
0: Quai en stades las novitats.
4: Ulteriores informazions chatai sin rtl.ch.
5: Forza entre le zocce in B. A BNG, Giavisa Gheorghina Janchi, è la per gradanciet il mens de maggio, porge son tot in plena la noc vergada, ozil su leic di sci plains balz scotti in quei sagliel e eu, sci ac sapinein pils vence ciungraz varga desiderein, tot nord fa cei.
6: Daniel Spesen, la aua.
5: E a Chavus Lesbu, ve sincera la medema colursco quei animal che dat lanciata musicala a nosura? Il Captain Flamingo, lo buon blidei, la crema da soleil. Bella sonda!

0: È stato in un po' più speciale, soprattutto per gli affons della scuola di Zernez. Ils han scoviert il mondo, il smiez de massa, stai da viadi con RTR, con microfons, cameras, facci intervistas, contribuzioni, in preu de tiatun, a maleci, a numerus, an egiu la guida da fa radio live.
1: Mamma, se tu tages, arriv pur quart passato.

0: Ed ils ons navont cul Jennifer Page, se catapultenza an vos e os, e ei grat staulas oce mesa de quel prima findema de maig. A survesta dil pi important a Urs Müller ozen de maun.
1: A ciagiun dal di della lavura ampliras milli persunas demonstrai in Blair citats della Svizzera, quai per il drets dels laborants e contra l'isolazione dal paiais. Con excepzion di una demonstrazione posteriore a Turic en las demonstrazions stades per gronda part pajaivlas. Il Stati Uniti volen retraer 5 milli soldats or della Germania, quai a comunicare il Ministeri de Defensione a Washington. L'azione doai esser terminata in tai frinon. In tutto in redunt 39 milli soldats americans stazionats in Germania. E Lando Norris e McLaren parte della pole position nella corsa del sprint a Miami. Desper il campione mondiale parte Kimi Antonelli e Mercedes or la prima riccia. Oscar Piastri in McLaren e McLaren e Charles Leclerc in Ferrari partono la seconda riccia. La corsa del sprint è questa sera alle 6, tem Schweizer.
0: La prima fin de maggio con tempra da stat.
2: La meteo
3: presentata Folk, vostra bottiglia dal Vic e la regione.
0: E dat in gicun massa sulei in Porta Buscia essas nord sit ost ni veste ni scantuna dil sulei scalda tal Luisa che lei ruschnaier gien vif tocan sin 27 gradi alla regione de Quera quae gi dils dus de magia scepiesa numna gi de stat silmenza la capitala tocan 24 gradi en surselva 22 in Engedina Bassa vegna il grigion central a 16 gradi la maximala 8 entre mezzi en Engedina Alta de me un dati lubo in ciel resch blau e mo per part sulle if le temperature restano a barre di meun pica mi geivlas alu esce per las ocemasa pazienza sin via
2: vias e traffic.
0: Si l'autostrada a 13 il tunnel di San Bernardino bloccaus quae nomis duas direcciuns per via din vehicle da panna.
2: RTL unic e simpatic.
0: Shall we see you in the next video?

0: Il roman Schmirio, quei audens adina puspeisci in smera denton fiecca la purgida della lia romancia, mette tutto in movimento. Romontsch a distanza in kurs facultativ pils scalems superiurs a gymnasis de per tut in Svizra. In a purgida che vegn nezegiada pipi stedi. Varga 90 juvenils de divers cantuns frequenten il kurs, emprenden indils idioms, si sonta da dels an e preu la chijuna dan passantau questema el grijun. Per bumo practica cinciamo bene sfundra in antira cultura romontsch a se capescia e la culinarica. Ani fac a riom, a ion, at a Lavin. Lur motivaziuns d'emprender romansch, quella sem magari differentes?
1: Jau vi emprender roman, perciai che jau carezze emprender lungatsch.
2: Jau vul emprender tutz il lingiuats official di della Svizzera.
3: Maia mumma cianci romansch, maia familia, jau vul die cianci intic pimeia.
0: Chi interesse dils juvenils è a sci grons in Cantescia e Linart Martinelli della Lia Rumancia che organizzesce e coordinesce il progetto Rumanch a distanza.
4: Qui sono juvenils, non è quasi la storia, ma qui sono molto impervelzi anche le svalze che morono ben bottore. I desert qui, juvenils in tutta la Svizzera ci potessero interessare per X al Ciotro, ma ci interessano per la lingua romancia, il lesen imprender romancia.
0: Erani Ion Vergau e un endodis an uon sisonte passantau quellem compacta inter Romontscha Chevusleis e un udi de pli ed juvenils can lur am prim contact insomma cul Romontsch am fleis per te classi nossa pagina Vepanus resten tota cassen marveglia c'è dimensions ca quella purgida de Romontsch vignon tut a prender ils ons ca vignan.
5: RTL Unic e simpatic.
0: Ad in lungaggi senza e imprender sur la musica, musica romontscha ios pinada con Pascal Gamboni che gi. Grazie.

0: Ed a propos, Pascal Gamboni, la faccia onore at RTR, vus auditures da doitur, sei arrivaus quest'ema con sia chitarra che al studio, ha suonau live, cos'era il reminent esel sin tribuna, Jon nel cinema, sil Platz, el, che presenta sia novissim, sia un novissim album, cul titel Barca. A Barca e per el scola declarau lu e che via radio e sia abitazione la nuca sia musica nova nesce zurtut.
1: A liug de sedir tat, no kins cugina dorma a maglia, salava. A termese quai in effetti pinche abitazione, te dine stanza, a lu kins vegnain oins direct la cugina. Siamo in mezzo a tremiez, poi c'è la maisa, a devo la maisa del legge, siamo in le chitarre, a mio pult, a qua da registrare, a fare termiles, a codis, qua tutta la nina, dentro corso siamo qua qua in barca, lo sto in zevenie fride con pochi spazi, a duemo finestre di dina direzione, qua siamo qua in massa a nina direzione, sempre meine, a dina vine vaun, a via svest.
0: E se vos veis, mon cantau seu mini concert live che è il studio dat RTR, nigin problem co venza e filmau ade las intervistas et explicazions con el tot quai un fleis. Si no se pane web, ni via play RTR, forse eots, il momento pa da se vos steis si las marchaneras o til prisol da suleis.

0: Fons del Sport.
1: Ed eva dina praula da sport alla proxima, dina parti da campions alla proxima. Fortunque il soccer Jans de Fribourg han scritto storia da hockey con Gudinia. La prima gai titel da campions vegnan festivai oz con una gronda, gronda parada a parti. Survegnan ils ballapeists da Tun, la proxima chance da Gudinia. La prima gai in lur historia il titel da campions schwitzers. Suenter che tutto era pinau schoncella fin demme per titel a pokal che lubu gertigiau vai oz pil FC Tun ordei fer incunter i actual campion schwitzer, i FC Basilea. Quei Basilea che ils da Tun han schon batteu duas gai in quella stagion avon duas emmas a casa con tre sedine dil favre Anza e pudeu els en lur stadion il Sankt Jakob Lucun dus adin. A tir quella praula da Tun gioga egi de dots ils dus da match una certa historia. Ie quai datum, exact oz voni non cu la truppa da trenader Lustrinelli han dominau la promozion sia la Super League. Alleu a sci de gi marschai tras in quella stagion. Declassau in adversari su interlauter se catapultai alla testa della tabella. Ad oz ils dus de match se vesni pia vini Campions Schwitzers. E che ho astiens esser spanigiai, sin quai duel è tut picant denter i actual campion Schwitzer at il pi probabel nief campion Schwitzer. Tot quai dati oz sil pastet el Stadion Sankt Jakob a Basilea, a se capescia sco Schoncella, fin demma che era declarau da liber noc libra a tun quai va e la prolungazione ai giunom de vart della vishnionca de tun vesi de gartigiesce. Ascens e cusera gudi noc libra. Alu tongiam per Nicles, alu dati las nov, alu dati il pi importante, suente las nov specia il profil cul guardia pescia dall'Engiadina Bassa e dalla Val Müstair. Bien divertiment, bine vonina, comandeivla sonda, abugen tocan pitart.

0: Las novitats da RTR.
1: Washington vuol augmentar els dazis per imports d'autos in 25%. Brüssel schmanatscha cun contramesires. E gli Stati Uniti vuol retrar parts lur truppes od la Germania. Qua in dussels tema sozza las nov. Al microfon Urs Müller, BNG. A partir de l'emna proxima volen gli Stati Uniti augmentare gli dazi in autos e camions importati dall'UE da 15% in 25%. Sin sia plataforma online renfaccia il presidente americano l'UE che la resguardia bec la convenzione da commerci. E sai un conoscente fa giù che ne detiene gins dazi se questi veicoli vengono produziti negli Stati Uniti. La stat passata an l'UE gli Stati Uniti faccia una convegna. Quella prevese dazis d'import da 15% sin la blera rauba. L'Unione Europea ha reagito in l'annunzio del Stati Uniti da sia vart schmanaccia con contramesire sena dispette da commerci. L'UE veglia vien avanti in una buona collaborazione con gli Stati Uniti, se quels violation dentan la convenzione da commerci detti in reazione. Sco quella reazione potes vesair or a Brüssel ancla scia avert. La Germania ha criticato il plan del presidente americano che vuole aumentare i dazi in 25%. Gli Stati Uniti vogliono ritrarre 5.000 soldati della Germania, che ha comunicato il Ministero della Difesa a Washington. L'azione deve essere terminata ai Versis fin 12 mai. Le relazioni diplomatiche tra gli Stati Uniti e la Germania intendite, sventer che il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha criticato il presidente americano Donald Trump in connesso con la guerra in Iran. In l'intera Europa gli Stati Uniti stazionano redunt 86.000 soldati, di cui redunt 39.000 in Germania. Ed anche in novità della NHL, il Tampa Bay Lightning con il difensore svizzero Yannis Moser hanno vinnevant la chance da contangere la seconda ronda dels playoffs. Tampa Bay ha guadagnato ier la sisavla partita contro Montreal ordai per cunina nulla sventer prolungazione. La partita decisiva è l'ora la notte in giendisdì, qua è Pushpay in la metropola canadese. Yannis Moser è l'ultimo giocatore da Cham Svizzer e nils playoffs.
0: La meteo.
1: Ot stati bler sull'eglia l'entir centun, la temperatura maximale è 37 gradi in lenghi di nota, 24 gradi in surselva e 27 gradi in la regione da Quera.
0: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada 13 scel tunnel del San Bernardino Pushpay Cerapel senza restrizioni.
2: Quai en stadas las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtl.ch. RTL, il profil.
3: Es prüms de mai es saüre per bleres persones in Grischun, un ditot special. Es prüms de mai comainzen empe la pesce era in tis flums in Grischun. Circa 9.500 pesciadres e pesciadres buteraun l'ura a banura bot schon la prima jada al Kretsch cu la preia a in tinündes flums del Grischun del Süd e spereschen sün un bun butin. De spezirca vain chons es Nicola Gaudenz de Müstair al guardia pesce dell'Engiadina Basse della Val Müstair. Nicola Gaudenz es aliast del profil da Dozzi, quel profil registraini quasi anti il bureau di Nicola Gaudenz, anti la pescicoltura qui a Müstair. Benvenuti a questo profil, benvenuti a Nicola Gaudenz, mis nomis Roman Dobler. Nicola Gaudenz, es prüms da mai quel di special. Poi era il guardia pesce dall'Engiadina Bassa e della Val Müstair, butera là la prima e della pria in tenendes flums della regione e dire pesce.
4: No, proprio del tutto non esce. Noi siamo oggi di bler più liberi, qua esce, scocciedere, e sono un'iada. Un'iada poteva venire pesciar be ordenos district, che vuol dire in Engiadina Bassa e Val Müstair neanche non poteva venire pesciar. E oggi in di poteva fare qua. Qua vuol dire Nu podai nir e torer la patente da lonche no line. Quais ampare er bun, cises va pro las auas, cises cognosce mo melder las auas, e più cises pro las auas, e più cises sa qua c'è qua es. Però, hai, iau non aner nai se bler temp durant la sta, e lura venia be singuls dis. Ma singuls dis venia, cor ces colegs me domandan, se non gli serde un'eada a pescher, lura iaina da compagnia e iau dai in quai.
3: Nu registrain quis profil enti la pescicultura e ana manzuna quai avant, forzas ad aldi dovard giustas quici müda laua das differents bacils cialacuia pel allevament das pescins, es tot pront pel prüm di da pescia.
4: Pront pel pescia stes esser tot, si, no crea incidete proprio in bun comanzament, quist'on vaina ir una bassa aua, quai vuol dire che deve essere una ficina bella aua, e deve essere un bel aspetto, questi svai opro l'aua, e deve essere una bella aua, e io penso che hanno un buon comandamento, un bel evenimento pro l'aua.
3: Da insomma un mantun da fare avanti che la pesca comincia, e mi metto avanti che questa stagionata ossa, appunto, quarta avanti che comincia, e sprims di cer della pesca, c'è tot spetto in pace comincia, da quale blera la ora al luar di pesca?
4: I desi da cittare un po' più in generale, non avendo che fare bene con la pesca, i desi in sna, amo blera roba ci gira, avanti che comincia la pesca, l'hanno detto qui in pescicoltura, è il lavoro che ci deve mettere a dire al spot da d'ora, e deve essere che le inciasse funzionano, che vengono a botta aua, e allora deve rizzare tutto il canale, e c'è tutto funziona bene ed è pronto per cui ci si smette a dire al spot allora.
3: E di schleppo adesso ma mettere avanti che comincia una delle laurse sera da fare squars con gli uns pesciaders, con questi comincia nuovo, da spumperons, sai da fare un quars in giù ci si imprende la molina della pescia.
4: Questi quars sono stati beos alla fine d'efna passata, questi per solito un efna d'us avanti la pescia, e questi quars sono visitati in generale fici bain, e svezzi c'è l'interesse qui er per gli uns, per ir pesce per ora in la natura e là imprendono tutto quello che c'è fare intorno alla pesce, c'è sorte di pesce ci dà e c'è tecnica ci dà e qua ci va intorno con i pesci, qua imprendono per quel corso. E questo è un dì di teoria e un dì di pratica e c'è una buona base per cominciare l'ora più tardi. A dire pesciare. Quando non esco dal tempo che noi avevamo a pesciare o ben ci non avevamo nessuno in famiglia o in amici, ma se avevamo nessuno idea e se avevamo per l'aua, quei otti in dice sto intorno in paio in dritto con le bestie qui e con i pesci e ci non avevamo stressati da pesco che ci fa da bisogno.
3: Or dall'esperienza forza sai badacci non basta più sapere il bapo, il bazzegner mossa, che ci sa pigliare in croce da un pesce di smasapiccian, ci si imprende là da tal torrente in mano con un sdraccio o bleccia di una smaunz, perciò non ci fa bulais, qua non basta più, e se ci sa introdotto qui squarsi, in giù ci imprendono proprio a mobler da più scopi quai.
4: Un sapeva ci sveva di fornire bleccia di smaunz e c'è neanche non sapeva quai. Un sapeva che pare il pesce e c'è neanche non sapeva. E qua da situazioni allora ci non sono alt proprio usce buone per i pesci e per i pesciadri svessi. E oggi in divenir guardare un po' più precisi degli odutro e osservare qua ci viene fatto robe si dà alt critiche sto tenor e qua si vuole evitare con un corso fondamentale ci viene in pro noi in nostra regione con quel che sono er della partita là e accompagno quel corso svezzo ci viene fatto quel lavoro fici bene e gli instruttori ci hanno una scolazione fanno quel con passione e fanno quel proprio fici bene questo è bene.
3: Nicola Gaudenz, da spiel 2002 c'è un sbaglio d'aier per le pesciadres e le pesciadres statistica e sa alcun da gin in giù ci sa da portare in mince prede ci sa fa in giù ci sa ciuvel pesca un lungo c'è l'era da spiel ci sa fa quella statistica sei vis che la ziffra des pescs che se tratta or des flüms in Grischun esiti no massiv. La metà des ons 2000 se deri forza pro 250.000 pescs sur la stagion de pescia. L'on passai in la città becel di 60.000 pescs. C'è un motivo che quella cifra sia sbassata di una tale maniera?
4: I motivi sono molto differenti. Oggi in questo momento l'influenza della natura è qui. Si osserva che da ben più sovente bodes e qua fa grandi donne. Questa è un'influenza, let's dire l'influenza principale. E in Schnell, l'ha indir de spel 2006, de scoprels ciaciaders an a luf e no va in la lutra ci vive ir, ainti les auas de l'ingedin, in Valmisteir nos aiamo observa lutras, ed es, ai, ir otters inimis, quistons air vis el cormoran, o des ir l'irungrisci. Però l'influenza della natura è già l'influenza principale. E con qualche avviso c'è la popolazione di pesce diminuita relativamente ferma, se era data le prescrizioni, ci vuole sostenere più ben possibile le popolazioni di pesce. E c'è la nostra influenza resta un po' limitata, al centum vuole una pesce, ci stegna a lunga vista e per cui si è adatta in quel sen le prescrizioni.
3: In che stadi si presentano le aue qui? Hanno detto il principio che è responsabile per l'en, i flumi laterali, la clemgia, o la sciarla, l'aua della Valduina, per esempio, la Vinuaz, il rom in Valmusteir. In che stadi si presentano quelle aue attualmente?
4: Ma adesso mi agrevo a dire che in generale i des auas fitch stabiles, ci resten surons, i stes bunas, i des però i auas ci sun pertoccas appunto da bodes, o ci porten ein fitch bler material. A disavantages alter si veni ein fitch bler sedimains, luras es implinischen su in pein quels fops pice fuels, quelles lommas, sco ci dis per ire pesciar, pescen alterient in pazops, e lura perché vengono implinite queste lomas con materiale o il zops ir da vocrappe e in avanti. Allora è tutta la struttura un po' più planiva e da domani zop per pesce e da domani struttura per le larve di insecti per cui ci vive in tilaua. O le aue sono plein vite, plein larve di insecti e da domani struttura da ir in generale da domani vite in le aue. E questo impegno al sviluppo ci si osserva. Però è da dire in generale, i dà loro erderci a azioni, a azote, e quelle al momento guardano ora fitch critiche per il pesce, però quali sono loro erderci situazioni che portano erderci a strutture entro il flume? E quali è stato, entro gli ultimi anni, è stato mince tanto erderci a azote, e dopo quelle pareva o svezze c'è le strutture di ciò bler meldra e avere rosa lin già in osa si vuol dire da braille lignò fine io scuol e lì in bel stadi e là di ciò una meldra struttura svezze di ciò quiston larve di insecti c'è altre zone bot più non svezzeva e svezze erscò c'è un flume si rigenerare, perché qui si può sviluppare il positivo, perché è un relativo svelto. In Schnaz si può dire, viene in questo distretto proprio bellissimi tragetti della natura, cioè, tragetti che si può dire, da lungo in Tilestra, cioè, sono stati fin già in Alaska, in Blair Zotters Lewis, cioè, a dire io le sciavorge o esce sco ci dà pronosa questa natura da bellezza e non si stufa forse più proprio tanto sco più bot ma i dei propri una bellezza a dirla a pesciare
3: La grande parte delle pesce sventra a qui anche la pescicoltura e questo qua funziona, qua duldini dal primo toc de musica. Al primo toc de musica c'è Nicola Gaudenza e già è un toc de rock set.
4: Rock set, a mattina di mente, il viaggio che aveva fatto con un compagno, con 20 anni, aveva fatto la matura, pacchettato la valigia in America, a New York. E là venne a comprare un van, un busin, e da genizio con quel tre maestri dell'America e su fino in Alaska. A New York venne a clitore due CDs, una di quelle del rock set.

0: Daspö il 2008 es el jast del profil de Dots, Nicola Gaudenz, el guardia pesce de l'Engiadina Bassa e de la Val Müstair. El es responsabel per numerus kilometers de flümma in tilla regiun, in grigiun del Süd. Avant ein tavelai scempa de las ultimas preparativas sul prüm di de pesce, ci des quest prüms da mai, un di bot son, ci in parentesas inclea per quest circa 10.000 pesciaders e pesciadres il centun grigiun. In giuis, Nicola Gaudenz, al prüm di de pesce.
1: Qua non posso dire, eh? Il nazana tos precis, no. Qua non es una roba secreta. Als prüms da mai saran... Differenz guardia pesce o guardia ciaccia se in gir e pensi che sono là in regione de scuola in gir che fece controlli.
0: C'hai controlli fa e allora lascia il vin all'ö?
1: In generale se vai ne ad e se guarda un passo in distanza co ci ven pescia ci se stegnano un pavi delle regole in generale ci non stanno col stival senti l'aua pesciare ci vanno intorno tanti in avanti, con ci tocca, con i pesci, con ci ciuffano, al meldere ci si guarda in ada su in distanza, e allora da cosa si va via, e si domanda con ci dice le pesci, e tutti in ordine si guarda il pesci che hanno ciuff, e allora si guarda e si hanno la patente, e si hanno fatto le statistiche in andretta.
0: Una grande parte dei pesci, Iso sa forza giusta vi della China, qui enti quest bacil, senti la pescultura, mi staira qui al local, sper, quell'unge c'è un registrain al profil. Co capite quel allevament da quest pescins? Dal moment c'è la asöfs, co vai a lai in avant?
1: No, in quelle zone di protezione, e là ci fai una pesce adulti. E allora, pigliaina con no, pesce adulti, c'è vezzi che quelli sono buoni per guadagnare gli uffs e quelli spigliano con noi in pescicoltura. Quelli dell'Engiadina Bassa, del Suren, quelli possono lasciare in un locale, io predella, in un locale delle ovre elettriche, quelli non sono da torre in val, però quelli della zona di protezione del Cernet spigli in val. E allora qui mettono quelli in bacils, loro mettono in un padaggio, perché le pesce hanno sempre zops, ci hanno scolse, ci non essono ciambrine per noi, ci non esono in un cielo, e là stanno loro le pesce un po' più calme, senti le dage. Dopo un'evne in circa, te le piglie mette in tele dorma, e loro posa torri in mano, e ci sono madurs, loro vengono io al zeufs, bozzo lezzi. Quando ci hanno trattato al zeufs, mette anche in una cool di salata, e quando c'è nuovo in un certo numero di d'oeufs, loro vogliono il maschio col sem, mettono la sura e dove in quei svegli ora gli oeufs in una coppa con acqua fresca e loro si smaggiano un po' e loro infra neanche un batter d'olio sono fin già fruttificati quegli oeufs e in mince e vin poi rende bene un semin e se bevi una forina ci puoi rendere un semino e allora il fruttifica. E da ora arriva in una schiaffa, in cui ci dice, si smette gli uovi in un piatto, e là ci fanno allora di un'aua fresca, mince di tutto l'inverno. E là restano gli uovi allora su tutto l'inverno, e da ora tre mais circa, viene allora il pesce in ordine dell'uovo. Dopo la metà del tempo del sviluppo, se svezza allora gli Öls, questo si dice in tedesco l'Augenpunktstadion, la svezza il punto degli Öls, e il resto del tempo allora viene l'Orda Levin, e allora l'insaggio di Nutriment per il primo tempo, questo basta per aver 5 Efnes, e la natura vive l'amo sotto leggera, e intanto vive sotto leggera, o intanto l'amo questo saggio di Nutriment, vive da quel saggio di Nutriment, e il pesce viene in quel tempo di una più slanca si forma un planeta gli organi interni e più che la dovrà su quel saggio di

0: nodrimaint, lur stolira la surfaccia, orda leggera, per chatter als da magliar la clappa il fom, e lur stolir su e a cercher als da magliar. Quest qui, in pescicultura, al moment, c'è otto il piglio orde la schiaffa, in gioco il vivo è il plat, e sto un metro ora entro il bacils e comincia da Paola.
1: Hai di giusto avviso avanti, non c'è un stato avanti, però questo bacils è disverduto, in gioco l'aiuto ti mince bacil da quai da 6.000 pesci. Asalai si proprio sul fonte si nai risavezza, c'è quasi una grandissima quantità di pesci, questo sono circa due mai svelz, e vengono nostra pavlaz.
0: Quai es scora in la natura, la mai ner più o mai mince di, però er si nos pavlaz un di no fu un problema. O se in mince bacil non es proprio tanti pesci, al primo si mette da più senti in un bacil, e dopo un tempo loro crescono un paio, e vengono un po' più stretti, e loro si sentono un paio meglio se hanno un po' di più spazi, e loro parte su qua da un bacil e mette in due bacils. Perché hanno da mai in concorrenza, perché i dei adunni erano questi che sono più grandi, più piccini, e questi più piccini loro hanno fatto di arrivare proprio al pavolo, e per te sono più bacili e sono loro da più le. E loro riescono anche il bacile per già non mai e mezzo circa, e quando ci sono pronti ad ora al spazio, loro possono mettere ora anche il spazio, e l'hanno loro mobler da più le, e da più surface, e da mai in concorrenza. E l'avantaggio del sport è che è un ambiente naturale, ci c'è un alci da maglia naturale, e da larve di insecti, e da tutte sorte per maglia ora in sport, e là c'è un più debole, che non sono forse giusto solo le pavladoere, c'è un loro alci da maglia. Se c'è quel piccolo sponsor vivere piuttosto, a momento ora in sport.
1: Quanto lunch resta il pesce, il pesce senti la pescicoltura?
0: In generale metà un'ora il pesce pur da voce di stato le azioni. Quest'anno è un po' da mai naif sul zorz, ma prima per solo crescono le aue in nostre regioni fic ferm e quel tempo evitano di mettere ora il pesce giusto perché l'aue cresce ferm. E soprattutto guardando eramo c'è non esaus che sono un po' più sensibili, che potessi dare strasores, ci da ruines, e la metà in ora, mo più tardi la metà in ora, allora più verso la fine o ast. Cioè c'è, non sperai in questo non metà in ora, spesso c'è una buona partenza, ci non sono giusto confrontati con ore o aus più difficili.
1: Interessante se qui era saver che a spesso tornano da ciò in l'urlo, da l'angio ci vengono.
0: In generale, questo non è così, non mettiamo un po' sulla genetica del spesso, che vuol dire che non o ci fa un pesce, viene in giardina bassa, via su ren, allora vengono quei oeufs di una tenuta separata, che arrivano in una schiaffa con un piatto, ci deve marcare questo qua da su ren, e qua vi mise in un bacilde, ci des marcato, ci des da Soren, e in un pozzo, ci des per questo da Soren, e questo arriva in loro perciò in la regione, già in una scuola in Gno, e questo della zona di protezione di Cernetz, arriva in la regione di Cernetz, e questo della Valmisteir, resta in Valmisteir.
1: Una grande laura di ciura per dire che è al momento col spiel. Avant circa 10 anni si è capitato quel accident in giuccia con l'urs da mantenimento con la PCB, una chemicalia ci si dovrebbe più volte in quell'urs, anche il spöl, una grande parte della popolazione del spöl non ha survivuto qua e là. O se giusto credo primavera cominciava, o ci abbiamo cominciato a pulire un tragetto da 5 km da quel spöl, per cui ho tenuto l'ora, ho pigliato l'ora di incontinare spesso, da smettere di tentare per ir a pulire. Cosa c'è qua ora precisa?
0: Ma qui stiamo a precisare un po'. In estate del 2013 c'è stato un accidente, c'è stato una boda da sedimenti senti l'ai da Livin, ci deve arrivare via per la scuola di dotazione, cioè ci deve il tubo di dotazione, a stoppare quel, e deve arrivare più a un ufficio per il spiel, e già qui è il modo di dire che non discorriamo più del spiel zura, che vuol dire del spiel, tanto il punto del gallo e l'aide dove spin. E là erano crapats figblers pesches o bottots. E davo dal 2006 es capita quisch col PCB, quasi un'altra roba, quasi stata ent il tubs da fier, in gio ci passa l'aua da più bot mettevne su color con PCB, quel protegge melder la color che la no erodisce e con far lavors per tor de vent questa color de PCB e se capitaci una firma no aveva sarai o main al tub in gio ci lavoreva in l'aint e desi questa polvere de PCB col scul ci dera de lavar del mur con l'aua e arriva io entil spöl zura e sa la dera sa entil spöl zura tanter l'aid livin, che vuol dire entil scul del spöl zura dall'aigno entil flim del spöl zura fine io verso la spin. Qua è l'ora gni fat provas del sedimains del spöl zura in io fine io la spin e entil l'aid dove spin eramo entil spöl zot fine io entil in e allora osserva ci des restanze da quest PCB B in la parzura del spelzura fine io tre quarti della lunghezza circa e della ignolura se è deciso da più far questo lavoro da torore il PCB
1: la laura rossa storgiava ti l'ora mince capital puliet o cosa ne ti hai un flum ci descontamina con un tussi.
0: E le vamo dir per via dels pesches. Als pesches sei fin già l'an passato sei ridut l'aua de dotazion ci des la, la sei so controlla quanta aua ci vende val mur ora sei ridut l'aua io sono la metà del solit e sa pesche o quel flum e sa d'una sere o in quart traget e pesche a quel traisiades per ci fer ora più o mai in tot e za tüf quels pers e za sposta quels io antil leider dove spin si somma leider dove spin e usche za sposta in tot bot 20 mili pers be ein del spöl zura ein la par zot e ose is ein bippi in res de pers e ose avanz ko comenzar con las lavurze redit moneada ose resta naturalmente in quel bacil spice fols che dire ne siamo d'una resta in avo in certo numero de pesce pro il prim poz in gio ci venore l'aua de lai de livigna til spöl zura la va in a bed in quart sbasa con pumpes va in a sbasa quel poz per pescere uomo una volta con una barcina elettrica va in a l'ora tuf als ultims pesce ci può nostra l'ora cominciare con le lavors. E le lavori funzionano allora in quel senso, ci viene tuttora una vetta di circa mezzo metro del led del flum, e viene tuttora tutto quel materiale e manà su per il piazzale, ci desse drizzaint sotto il mur del Ponte del Gal. E l'aise allora drizzaint per criblare il materiale e essere qua un sistema che per criblare l'or. Tutto quello che dice l'ora più fin, viene tutto da vent. Fin vuol dire più di 2 mm se più piccolo, viene tutto da vent. E tutto ciò viene l'ora da scemissi in avanti il flume. Però è una ficina grande lavoro che durerà tutto quest'anno e spero che a fine d'autunno fa tutto il lavoro. Quello è allora che è possibile da fare.
1: Da spiegare sonse Nicola Gaudenza, l'uardia pesce, dall'Engiadina Bassi della Val Müstair. Al prossimo toc musica vien de Zucchero, Baila Sexy Think.
0: Il titolo Baila è ballar ci in plage ir svesse balficient e con quella musica funziona qua. Let me see you dance, man.

0: Nicola Gaudenz de Müstair, 55 Jons, bab de d'un fill, de spübler sonz a Luardia Pesce, de l'Ingedina Bassi e la Val Müstair, cresce su a Squal, aint in una famiglia de reverendas. Al bab Duri, dera reverenda a Squal, al giumblin del bab, John Gaudenz, dera reverenda in Ingedinata, schon al Bazegner, dera reverenda, perfino al Taz dera reverenda, Nicola Gaudenz è in un'altra via, dalla matura al fatto al seminario da magisters, ha dato scuola, quindi giunti allora tutta l'occasione da punto müder e da surtore a Luardia Pesce dell'Ingedina Bassi alla Val Müstair. Reverenda, non era qua mai un tema per voi già? C'è l'Ieser quella via, scuol bab, scuol bazzegner, scuol tat, scuol barba?
1: Un tema, era qua sempre per noi in famiglia. Noi eravamo in cinci, siamo quattro... Dus fradlions e dus sors. E pro els cusdrins dere quae zurer in tema. Però, hai, is ventra zu, lein dir sco fil de reverende non es ad una nerna esce simple, es estes esser un pain bun exemple, quae non es esse ner, o non svole nerna esser ad una. Sco ufante, es quae es in a posizione un panel ad una esce facile. Però, hai, io dico, allora mi c'è tanto se fai botta posta, ma altri ci non si stesso, in non si è di un altro esempio. Bab non ha mai sforzato di dire in quella direzione. Noi siamo stati molto liberi di chiarire quello che ci piaceva e non avevano forza, per quello che non erano una famiglia grande, avevano blere libertà, no? Non avevano i genitori che ci domandavano mi c'è pezzini in giù c'è noi esno con ci c'è noi ovaini non avevano proprio blera libertà c'era anche il tempo libero da fare qua c'è noi l'hanno non avevano nessun disavantaggio però aveva già un nome o se a fil della verenda aveva visto c'è quella fatta e c'era quasi in pa in quella posizione qua è ben però svesse non hai mai la tendenza da dire in quella direzione.
0: Alla reverenda era più bot al magister er, una persona de rispetto, si se vuol dire, una istituzione sinclea. E qua non era mai stato in palsese, ce l'ha detto, hai, io potessi forse proprio far scobapo, bazzegnere o scottat.
1: Ma le dire con queste autorità, questa è un mio allora, questa era un del tempo che mi sbaglio della reverenda, dire a un po' più persone di rispetto, proprio ben visto c'è in il comune, però quel tempo c'è un'ermità in pain, persone di rispetto, viveva da mai in distanza col reverendo, con i magisti, c'è un'ermità. E l'impressione di avere rispetto in verso quelle persone, era in verso i magisti, però zura nulla più scocidere, di essere becci, di avere contatti, di avere più aperti, di un'altra ir intorno in un cielo di più bot, ma in un certo rispetto, proprio torre il sguardo che ci tocca in verso quelle persone, è, mi pare che sia stesso importante.
0: C'è una relazione con lei con il bab? Duri Gaudenz ci disni, se non sbaglio non ha un T4, è morto, beva un T2, era proprio hai una istituzione in parentesi, giusto scuola.
1: Ma non avevano scocizzato col bap in buon contatto, naturalmente. E se il era un che aveva hobby, se ce lo faceva un po' per sai, il aveva niente a vera flor, e l'appiglieva, ciò non era tanto nome, il era allora un che sapeva bler de pusco, noi, e noi altri, allora tanto interesse per flor, non avevano. O aveva ad osservare uccelli, o un altro hobby ce l'aveva e faceva terzo vendere al sciach. E quando era allora anche il studio, faceva sciach e io avevo da voi riuscito, ci aveva visto la gazzetta, ci era scritto. E qua allora non aveva il mosare essere no, perché si confondeva bot massa da 6 ore, il giro ci si confonde bler massa, e allora stibbia da voi la notte, qua non aveva c'è no. Fessen, da qua non hanno almoçato quell'anno, però non avevano spaseato, si avevano a cercare pomme e da qua e qua è stato evenimento che ci restano.
0: E l'era scritto Fitch Blair, ed era Fitch ingaggiato in Clare per il Romance, Undes per davans, in reverenda gaudenza, tradüter la prima Bibla per rumaunc, e sguai alts ce la ciuv de ses bab forzerem pa, al dun de scriver su una poesia, garantia al ciuf esce quel plagiar pa la natura.
1: Hai pa la natura, in mince cas. Si des vai, schon de dufant, a spas en la natura, si svez in pa, si imprende a pregiar in pa la natura. Quais, la natura fa bene a mincinci va ora in la natura. E pal scriver osa, stogli a dir, hai, scomagister naturalmente, steva da regolarmente con la lingua, però scritz ves, non hai mai cominciato a scrivere tox. Noi abbiamo più da scrivere, se compone mai un po' più lungo, se c'è, ci sono allora ci commentari, come ci si faceva la scolazione, però hai, e non ha mai soprattutto quel don da scrivere, o non ha mai niente proprio quel don scobap per scrivere da più.
0: Però lo stesso quel plagiare ervi della lingua romance, supponi, e l'ha impreso il loro magister primar, allora più tardi ha fatto scolazioni per proprio Mosser, essere il magister da scolare e scolare con un debel da imprendersi, se vuol dire, se è la scuola in avanti, quindi Jones era qua al magister.
1: Ah, questo è giusto, questo è stato un tempo con il magister fece differente d'ossa, da essere là con gli ufans, ci avevano certe sfadies, e però al B è essere già da mai scolars, però qui in Valdere qua er scolars da fici differenti cialins, qua ci non è solo raduna, c'è simple da scuola, qua il primo sveva tutti in un locale, e dopo erano allora raduna da più integrati, sveva beh, in quel roms ci avevano da più fadies. E qua è stato al cerbe, ci sa tempo per quel ufanzi, quel zapregen loro, bot forse a modo più scuotere su fans ci si confonde con essi e ci si dà tempo per dare o con essi. E dal speech progress ci fanno anche a pregio anche allora a modo più scuotere.
0: Blair Magisters dice in precis quai al sviluppo ci non fa un to ci non not fa quai è il bel da vetter scuotere si sviluppa e in si crescer.
1: Ah, qua è scuso fans, si guarda sono pro kinders, quel sviluppo che questo fan, qua è enorme. E in scuola si guarda in la vita, qua è un quarto tempo. E però hai un e un scorto e imprende enorme blare, e c'è e forse un paese mai scorto, o da più fadia, però allo stesso c'è a fadia può più tardi fare un gran sviluppo, e c'è a sei punti c'è e fermo e può la fare un enorme sviluppo e un bel mestiere e soddisfazione più tardi tutto in ordine più che c'è il melder della classe.
0: Quindi Jones in una ciambra da scuola tanto rater era Münsteir e l'ora è la possibilità, la chance al fatto che la potuto annunciare su questa piazza da scuola o ardia pescia. Pescia der si inclina schon avant, fervent con viadi fino in Alaska era qua giusta clare quella occasione pigli e un annuncio in quel posto.
1: Ma è una chance di già al primo. Il magister ha il proprio vantaggio, dei differenze vantaggio. Dario con il scolars ci sono mincini un po' differenti, il contatto era figi bel, però aveva l'impressione che mai fez mai in modo di fare il ralci tot'otter. E questa era un'occasione unica. Guardia pesce dai a besetti in il centun e qua dire son mes hobby ir a pesce e allora ne esti già mai in questa occasione unica stoglia botti in prova ora e se non ti il cif allora ne hai prova e qua leva far per caso ne il cif questa possibilità e aveva fatto fin già avanti con far la scolazione da magister e in altra scolazione aveva fatto lavori in parte scientifica su da pesce e non aveva niente forse un piccolo vantaggio in verso altri e non aveva questa piazza e non è stato già pesciare quando si vive un paese ora avanti però questa vezza in domani è un mestiere molto vasto e si può prendere a dune in avanti questo è bene
0: in giù a Val Nun dit Alaska es quai als citoarna minchon obi mincha perons, pola la moduna sa cumplire rische al desideri da dir sa vesa pescher da torora da ques bes, salmunz ci sa polura giust al lö, fumainter, pacchetta riotto, rinò, in grigion.
1: Esto il dir, also, despues che se un guardia pescher o se non hai più al desideri talmanch da dire pescher sco dal tempo. Dal tempo eva, ma in quel tempo libri aveva bot mi c'è di dire sono un po' fanatico da dire a pesce rosa me time per pesce qua mi soddisfa ieri me time per ci se può mantenere il pesce più ben possibile e mi c'è tanto mi displace un po' in c'è vezzi c'è un flum lascia da vod con la popolazione da pesce e c'è il qua e dai e se svive un po' con quel sviluppo ci va era un po' in avò con la pesce però ed è un hobby fascinante, ed è un bel hobby. E se posso dire, mince tanto, mince 5, 6 anni, forse, ero inviato per andare a pesce, allora esco più, esco a morte.
0: E va forse a riente a concerti da Dalvaro Soler, questo è il prossimo talk musica che Nicola Gaudenz ha già visto. E il prossimo, ma giusto era invizionato dalla Valmesteir da un concerto a Gluarn.
1: Hai quasi giusto, sono stati smorti, c'è quasi esiscia, c'è quasi un cantador che ci concentra, il fa la tour dell'Europa e una stazione sgluar, ben davanti porta, quella non è fin già riservata. E sto a dire, non ha fatto un po' una colliazione con la lingua spagnola, dopo che mio frère stava in Ecuador, e sono stato a fare visite in un paese spagnolo e c'è un po' di più collezione con quella musica spagnola e ho appreciato da là da venti un po' questa musica e Alvaro Soler è un cantador che mi piace molto.

0: Alvaro Soler, un des gevüs musicals da liast del profil de Dots de l'Oar de Pesce, Nicola Gaudenzi. Ainti l'ultima part del profil, desi ent a mo imper Cavazzin, sinci cel po risponder simplemente tot spontan ce ci vegn a dimainti. Pro l'Oar de Pesce, pro un pesciader, passionà, fus el prüm Cavazzin zinclea as prüms da mai.
1: As prüms da mai es il prim di de pesce in di che blers pesciaders no pom bona aspettar es ad una besch is ein hobby chis alegre quasi important per min chi un chisa in hobby chis alegre chi des gen un punct special da lon
0: pescher cun un verm sul crötsch o plü schön pescher cu la moascha süta
1: ma o quis dere un pein un tema Quest'on sei introdut tragets, io ci des scomandà la praia naturale, per quai non voglia dire o se piuttosto con questo o con ciai, ma in quel tragets si può pesciare bene con praia artificiale, e quai ha introdut il centun per sostenere le popolazioni de pesce, per quai c'è Ivan appunto in avò, e con praia naturale trovando nel pesce la praia più svelta, e si ferisce e dà ferite che tutto in or può un pesce er craparla andar via. Qua si vuole evitare con qua e là, con qua si è introdotto questo tragesto per fare le prime esperienze con queste nuove praie.
0: La pesce o sviadis in Alaska per pescare salmone?
1: Hai, questo è un momento speciale, ed è svair con colex, ed è un momento per... Sera io esiste in la natura, esiste la quietezza e la natura, dis, lung sul nord, blers moschins e belles aires, qua es quel tempo.
0: C'hai fanire del content? Contentezza?
1: Contentezza, flotta compagnia, musica, belles moments in buona compagnia, qua es adina positiva.
0: Natura?
1: Natura is per mai alci in general fa bene. Natura pregia e cra in general se stessa avere un paciure della natura.
0: Quis era il profil con Nicola Gaudenz a l'Oar de Pesce dall'Engiadina Bassi la Val Müstair, el vegn orde d'una famiglia da Ravarendes, ein preis magister e di sossa da spöl 2 milidota appunto a l'Oar de Pesce in Engiadina Bassa ed in Val Müstair. Mis nome es Roman Dobler, i vupe dau Teichler, cura ce vulauat i aduna al profil psun Play RTR. Un ultim gevus musical a Monicola Gaudenz. El sa gevusa Michael Jackson.
1: Quai dire un dels prims cantadurs cim plageven enorm bain, e quai halter, cosce dire mo a scola, coce feva quel clips e coce smanteva con balar qua e piaceva e quel videoclips quel guardeva pareva che qua dire semplicemente una persona affascinante e con se appunto coce dire organizzato questi videoclips coce quasi smanteva qua dire alci c'è non invlitti
0: una buona pesce e bucce la riccia
1: grazie.

0: Las novitats
1: dal RTR.
2: Washington vuol augmentare ils dazis per imports d'autos in 25%. Brüssel schmanaccia con contramesires. Ed in la Cuba demonstresce 500 000 persones contra la regenza americana. Quella annuncia intant nova sanzions contra il stadi vigin. Quen dusas temas, ozza les dias, al microfon Urs Müller. Biengi. A partir da l'emna proxima wollen il Stadis Uniz augmentare ils dazis in autos e camions importats de l'UE da 15% in 25%. Sin sia plataforma online rinfaccia il presidente americano l'UE che la risguardia bic la Convenzion de Commerzi. E saia en conoscente fac giuchina detiene gins dazis che quest vehicles vignessen produzits in il Stadis Uniz. La Stadt passata an l'UE il Stadis Uniz facine convegna. Quella prevese dazis d'import da 15% in la blera rauba. L'Union Europeica ha reagito sull'annunzio del Stati Uniti da ad sia vart schmanaccia con contramesire sen le dispette da commerci. L'UE veglia vin avanti in buona collaborazione con gli Stati Uniti, se quels violescen dentand la Convenzione de Commerci detti in reazione. Sco quella reazione potesse essere o a Brüssel anche lascia avert. Er la Germania ha criticato il plans al presidente americano che vuole augmentare i dazi in 25%. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha sottoscritto un decreto che prevede ulteriori sanzioni contro la Cuba, tra l'altro sanzioni secondarie contro Stati terzi che fecero commerci con le persone ed istituzioni sanzionate, a nome da Washington. Trump ha pretendito più rischiare che gli Stati socialisti siano all'urto al collapso. A Havana hanno intanto passa 5.000 persone dimostrare contro le sanzioni e le schmanaccia al presidente americano, quai hanno comunicato le autorità cubane. Il paese socialista patesce de pions di una greve crisi economica. Gli Stati Uniti hanno intensivato questa crisi con un embargo diali. Ed anche una novità della NHL, il Tampa Bay Lightning con il difensore svizzero Janis Moser hanno vinto avanti la chance di contangere la seconda ronda dels playoffs. Tampa Bay ha guadagnato la sisavla partita contro Montreal ordai per con 1-0 sventer prolungazione. La partita decisiva è l'ora la notte in Lindisdì, quai Pushpay in la metropola canadese. Janis Moser è l'ultimo giocatore del champ svizzero in ils playoffs.
0: La meteo.
2: Ozza ti bler sull'eglie lentir grigion. La temperatura maximale è 37 gradi in legna di nota, 24 gradi in surselva e 27 gradi in la region da Quera.
1: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sind rtr.ch.
3: Quarts ante las dies de quella prima sonda da match sonda quai di dilemma qui ei de fa de quai de cei las commissions le varisti forse i auto se ga pestet forse i pils geraniums planta meter sin zims finestras lautjes forse vestie ot è un intermin per il coiffeur a cui va per frisuras e inna ligia de vidigi dils dus de match a zwarla permanente ha La Durvella è stato il 2 de maggio 1872 con il coiffeur della Tara Tudestia Carl Ludwig Nessler ha inventato la permanente. A chavus è il centro che fa, in da quale zot chavus geis alla coiffeuse de via score che la permanente agi anniversari de 154 anni ci sa, forse dati in rabat. Bugien con vus, tocca che tocca de mesi, Giorgina Janchi, shalou, mainza!

0: Abstrahau di anniversari da 154 ons della permanenta oz chaus prominenz buda qualscula durvella che nasci ils dus de match dati an qual in del mondo dils royals vis in insla inglese es il Charlotte, la feia de prince William della Kate, castia festiva juvens dulcs in Dijons. El mondo il sport es i dus castian senza autor se numna legendas can natalizzi el mondo dil skis Tina Mase, cumplanesce il 43 av del mondo del balapei esi David Beckham che sa fa indus vives sin seu cium continaval lui un in ciao prominent ort la moda Donatella Versace e la cumplenescia ozil satontinaval e lui venze ter ciao forse in nilauter con usa scien gratulacheu via radio e nostra posta elettronica e danton se centau Nigina, gratulazione per Cici in terra romancia che natalizzi il 2 de maggio e sia che non è in direttissima Tiarella.
1: La Coppina. Presentato Bogn Engiadina a scuola. Il bogn con agua minerale. Bognengiadina.ch.
0: E dem pruen si dat doch x nu a sigir in ni lauter romonska natalizi oz canus stein termetter el nom de cici de vus nossa scadiola nossa numera dus dil mens de match se vus an conoscisti ci se lubu targinei telefonei 0820 2130 ella eis cadincas spiciada per fa viadi viado el mon.

0: Vai toch saviu, e scenigines gratulazions a scritta e dat schon. E romanches, romanches che san festivan a Talezzi, ozils dus de maig, nostres lingias de telefon per la scadiola, scadincas an scalinauti mordio a la fortunada la Giuseppina Casanova. Bienji a l'umbrain, Giuseppina.
1: Bienji.
0: Mumma de Treise Fons, a quella enamietz, e vinida Silmun.
1: Is dus de maig. Onze van curante quattro onze.
0: Salù, ja lascia il gi. Ci a vos gevis, se nuo che la scadiole fa viadi, ed insomma.
1: Dieque, fos di Erne Casanova, da Sedroz, e la festivescio curante quattro onze. Anus la ingevisa della tu bien, buona sanadat, a chi mondi sempre men ben con ella. Allora, ingrascia della, nus vene schiau. Passa un time per Beat Gis con ella, alla Beadia Gioiappenzella da Staffibi, aveva un proprio godio in all'altro. Adesso non ci avvisavi in avanti tutto bene.
0: Allora c'è un festival in Ticordevon, Gioiappenzella?
1: Già, in sei dieci e dieci.
0: Ni vai o c'è un dell'alumnezia tocca si somla sur selva?
1: No, o vai buc, no. Ah.
0: Ne, aber nostra scadiola va.
1: Letza va.
0: Letza va. Direcziun Sedrunti, alla Erna Casanova, vostra figlia Giuseppina Lumbrein, malgrat pinaue il calendar d'occurrenzas, Lumbrein fa festa cusera?
1: Ja, Lumbrein a cusera concert della musica, Lumbrein Vrin. Qua venia da un concert.
0: Su ne esen instrument, Giuseppina?
1: No, è più nel bocca.
0: Nuo d'intracciata, e bu suenter, ves bu da fa ustria, nizzi c'è?
1: No, no, adesso mo
0: auditura. Ia te cla, ia te cla. Eba, e lez drovi, se capescia.
1: E qua drovi,
0: Giuseppina, Lugia Vigenza e Sala Pleina all'Umbrain, cusera a quei concert, details dati lo in nostra agenda, e un pau pitart. Salù, Giuseppina, in a bala sonda?
1: Grazie, se meliont.
0: A toccan in altra ga.
1: Fino a tre gade.
0: Stai bene?
1: Stai bene, grazie.
2: La Cuppina. Presentato il bogno engiadina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bognengiadina.ch
0: Musicalmente restenza in surselva se catapultena na vos. E io 1992. Culzades han cantato quella cheo de vart. Colpa. Colpa.

0: Allo, fizza, frescz, abalz, sco quella prima sonda de maig, lu savessi gertigeoz cun linea nossa causa, lein amproa, iei vigna uras per giuga.
1: C'è causas.
0: Cien cionte francs in forma de bos, specien, chevus lineis, ceca sa zuppa de vos quals cavazins.
2: La chaussa ha differentes grondezzas. La chaussa è utila. La chaussa chatins è mincia cesada.
0: Nul oc cien ven vence cium 30 cesa ves quei esser, ca sa esser. En cugina, in stiva, in biro, in zule, forse in combra, in graja, si surcombras giun cele, so, da pli agit, sai, buda... Aștiu buda, quae șom forsa stau de menia, nul occien ven venceciun 30, șalu merenze de nonder, că la prima proposta arriva oz. Bienji!
3: Bienji! Cază la Gabi ca e cop.
0: Bienji, Gabi, alu, ponderau vide cei?
3: Ma, ia, pentru ce au vide leșo.
0: Fici sempre. Ah, yes. Yes.
3: Ok, e mica casa yes, bo?
0: Yes, yes, yeah. Yes,
3: Grande pinze.
0: Grande pipins. Cioè, fai sempre da costo di diamo in lunch, eh?
3: Esatto. Ah, bravo.
0: Conzesh, vos vessos de di, conzesh, vese in vies de casa.
3: O biara. Biara, tazzo. Yes, di caso.
0: Sono è grad vide quinta abri e notte ti check-ins.
3: Dodi. Io ho una grande casa, io ho una grande casa con tre alzaders. Diena, ma stessa.
0: Gabi, c'è una cento francs, se non si dovrà tutto cieca per quei acciai per mettere in una nell'altra stanza.
3: Ah, con quel sain da dine faccio acciai. Ah, per impresso in via, ce ne vi.
0: Gie.
3: Oh, ok.
0: No, Eisi Ebo. In una bella sonda, Gabi. Tocchi in altra, Gabi.
3: Grazie, mi onta, grazie. Ciao,
0: ciao.
3: Ciao, ciao.
0: Numero enze da non terca proposta numero 12, vince causa sbengi.
4: Ie bengi, che il Roberto tuas.
0: Bengi, Robert, si ebu iesh, nila ish, shalu, Eisi, cei.
4: Ie oggi c'è un po' fino a scaffa.
0: Scaffas, dati in tutte le grandezze, le tavole, un po' dappertutto in casa, in c'è stanza. E Adina, vai a un tic, gidau, ni irritau forse con G, che è proprio.
4: Sa essere dappertutto. No, io per questo non perdi il ciao,
0: abbaga. Eh?
4: Hai detto.
0: No, okay. Io vado a meravere di essere uscita con la E, forse sono i nostri gesti, e c'è la bo, la scaffa per 600 leo, Robert.
4: Ok,
0: studi. Studi già bene, buon.
4: Yeah, vai.
0: Stai bene, ciao, ciao.
4: Stai bene, ciao, merci.
0: La lumerenza da non dar. Che forse la dreccia sligiazione arriva che Giorgina ci è leo.
5: Cristina, buon di Giorgina.
0: Buon Giorgina.
5: Ah, è la penza alla poteca?
0: Ah, la poteca? Mm-hmm.
5: Quella può essere dappertutto. Beh,
0: Eh? Flot sin sdrova, buella? Stat gratle un uccala, senza che sdrova, è la poteca.
5: Appunto, dimentica.
0: Nuova è la vostra poteca, Donatina?
5: Mia è centrale, anche il corridor, così dice, hai, anche il pierten.
0: Pierten, usa spierten, usa in zule.
5: Sulle, hai.
0: Della apoteca.
5: In una schiaffa, e le è integrata in la schiaffa, con la claf, con i repulspicions, da dire, torora, così.
0: Da temps in temps, si prenderò alla marascia, senza i medicamenti, da qualche bucure o giù?
5: Precis.
0: Allora, se avessi in scucina, c'è un tefranc, esempio, tip top, puxvaiella? Fa fitta la poteca?
5: Ah, si slacana, ma qua non è.
0: Maneggiala, Donatina.
5: Hai, è maneggi.
0: Ciao. Hai, lo dati al quel che ho, a bolsa, c'è 100 francs.
5: O lo potevo andarci, se ce la leva.
0: Ah, io asce il bo, perché è buona la poteca, Donatina.
5: Hai, non c'è problema.
0: In effetti c'è bella sonda.
5: Bella sonda, Adia.
0: Adia. Ma tot si con nostri vaccini, tot qualche arriva, adesso sono arrivato il de vos gis. C'è causa spingi?
6: Cavo, che è Elisabeth Piengi.
0: Elisabeth?
6: Io voglio un po' con Elastics.
0: Elastics per licenza, Emman, c'è Cavels?
6: Oh, boh, è tutto stato, carte, sì, in tacca, aperta in cucina, di...
0: Tutto di qua, eh?
6: Genau.
0: No, molto spinto, buquals per... Eba, per licenza, Emman, causas, per licenza, scarnuz, ni c'è edina, ha? Quals elastics, ha?
6: Carte, sata giugs, di coppie, sì, genau.
0: Quals sono proprio essere in tic de per tut in casa, in c'è stanza lui edina. Elisabeth, in che tu che stai di la noda, aber buots?
6: Buots, c'è dei talevi di mondo.
0: C'è? Grazie. Stai bene, Elisabeth.
6: Invidi, adia.
0: Adia. Allora, è un inna che ci sa, magari è la ciunabla che tocca la noda. C'è causa sbengi?
6: Bengi, Georgina, che vai Amanda, bene.
0: Bengi, Amanda.
6: Io vai per trattare la scuola.
0: La scuola? Sono trovato a lot?
6: No.
0: Trovo sono a lot?
6: Boh, forse. Pito sbo.
0: Pito sbo. A si non si esce da bostada Amanda perché la scuola è son venita annunziata.
6: Schön. Ok, non va buon raube.
0: Ti hai essa in una tira massa.
6: A
0: se non è una mezza è la scuola.
6: Ok, già.
0: Bien, Amanda. Salù. Bella sonda. Ciao. Allora, forse un atras con quelle proposte in e la devosa esce anzi non si esce tutto c'è mattenza si la esce esce scaffa apoteca il elastics allora da me un lemera 120 francs specie in lui e io già visto c'è un ben clic
1: c'è ciausis
0: Ne studia vina von, ne fa a scia scolassina conta, spice, si clicci.

0: Quei ei RTR, d'Anton vegna von las Indies, lui essas tutta noron senza plans, oz, lui saves quei, ni cei canvida de venir passantà an qual ura esser d'applicamo inspirazion.
1: Il Challenge
2: presentata alla Festa de Musica Federale, dals 14 in fines del 7 maggio a Vienna. emf26.ch
0: Ne vende las 10 mese, ni incete de las 10 mese ai Louvratori che vuol da impuls al teater dei art figurativi in arrangiamento il teater Giuven Grigiun co Frada Tara Bleccio co Tunna Tara Sceccia se vus volesse participar a creare quel che vien lu exponeu il cercladur lu mei el hoam bülvec a quera oz ni de meun. Ambide il teater Giuven Grigiun. Lu eisi è in sonda de numerus concerts, il cor mi scedau se vien, ambide cusera l'ur concert che andau il titel nil motto Cisa, anceva de la socia in hala plurivalente a se vien a su interconcert dati Ustria. Concert de primavera è a Val San Pieder cusera, il cor viril Lumnezia ed il cor de Sgugelanders Zavreila inviden de venir cusera dallas 8 el Center Jus a Val a Tecla. Un po' altre stunts resunen cusera in Val Lumnezia, la Società de Musica Lumbrein, la Musica Greina Vrin, insieme con la gruppa de tambours Lumnezia invida al concert annual, anceva cusera dallas 8 mesa in Halla Plurivalente a Lumbrein, a suenter concert dati Ustria per sta un po' de compagnia. Ad Ajon se presenta il cantautor Tuecin, Pascal Gamboni, con canzuns giù da seu novissimo album Mia Barca. Canzuns zurdat amicizia, zurdat spronzas, canzuns che raccontano storie dentro i turna. Il concert de Pascal Gamboni al cinema sul Platz Ajon anceva cusera dallas 8 mesa.
1: Il Challenge
2: presentata alla Festa de Musica Federale dals 14 in fines del 7 maggio a Vienna. emf26.ch
0: E a musica dati os il G qui ad aula pi in prima permanente culezze venida inventata e da quella scavevan a siasuras las deces durvelas las Soul Sisters bella sonda.

0: Mens de maig cu specia a Vienna ina de las pi grondas festas de musica dil mun nascens gi, la festa federala na vendi il 14 de maig per vini en tempra, per quai spitaca l'envidenza de tecla i arch musical de Damion. A plaid vinien plirs dirigents che se peinen cun lur musicas de di a Vienna a suna, de marxè, de bugen per suadra sur vini in bien giudicat dils experts. Adrian de Gonda. El dirige la Societat de Musica de Trun, delle stausle de vos gavon vegnonze d'ina festa federala, luon sco giuven musicant, ad ospia vegnon spitart sco dirigent.
1: Io traccio che la preparazione, also l'on de musica e tutti in auto sin svassin in fiasta, in sebbia pi concentrau, in seine fine mire fetch clara, in spren bo, totische meses, in schevabo sein, silpitarte di sin fiasta, sto quei esser beini, sto esser in fetch buone forme.
0: De las tschuncien tschunconta musicas che van a Vienna a voltan esser en forma a fa bella buna figura en tredisch dil grigiun. Ina quella ca Reto Lehner dirigia. Lezza ei ina musica da proiect de l'Engiadina. El a facin appell, ci che ves ceffen, a mira cheu settonta musicantas e musicanze in s'annunziai ad ins va usco Union Musicala Engiadina, sco musica da proiect si la gronda Tribuna Federala.
2: Si fa musica, pensa che il più importante è mostrare la musica al spettatore, l'auditore e da, per me che musicanti è un motivo speciale da dire di una festa più grande, in particolare di una festa federale.
0: Lu Gevigenza o son buns exercizis finals a luna vendil squitor dis de maig bien tun a pass a de pli de dirigents a lur musicas, lur preparativas, lur specias ad insumma se veis de clar de meun suenter las novitats de las nov.

0: Fin d'emma da Balezia tuttenor e ina per tren il scalzes de Viendà, pacatà la marenda Elsa Cados a prender la via sotto il space per ina tura da viadi e è iautur de nostra rubrica.
1: RTR Impuls.
0: En etapas per le undien, de la Fontana Lunghin tocantier la sbucà del Danubi a Passau, quai il plan del scriptur Linart Candrea.
2: Einten la veia da fier retica tranter Samurezza e Samada. Vis-à-vis sese enom a tempo con una barbunga greja ed una ciapela alla moda viglia. El dereiva dalla portenza, expressions cu unch, albic, exin, Croden repetei da manch. Il da vos taimp sei el stankel. El pretende senza la minima agitazion. Enze cesti medie becch cun la sanadat. Ma i vin scuccio da neir. No signer so schon ce ci è da far. Il gualzer giolda da taimp an taimp en excursion a Nagiadegna. Elige però savenz en uter lì Compra allo a degna dus liongias. El cercia en li panoramic fo en fi e barsa en a liongia. E la seconda? Chela porta la sera al frar ci abitescia ante la madema cia. Gli om con la barbunga e la ciapela alla moda viglia de rasa chietezza e contentezza.
0: In 3 minuti stocchi da mia zia per Gheorghine Ianchi Uras da Dia Merasci. Ezzano in Ligionge per mettere sul grill coedine che vus presenteis quella sonda gudì e la agis quittau da vus. Buon blidei. Stelegars.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: Washington vuol augmentare i dazi per imports d'auto in 25%. Brüssel schmenaccia con contramesures. E l'anterior pilot da Formula 1 e sportista in socia con Rodes, Alex Zanardi, mora con 59 anni. Quei indus les temas oz les indisch al microfono Urs Müller. Bienvenuti. A partir de l'emna proxima wollen in Stadis Uniz augmentare els dazis in autos e camions importats de l'UE da 15 sin 25%. Sin sia plataforma online rinfaccia il presidente americano all'UE che la na risguardia bitch la convenzione de commerci. I saia en conoscente fac giù chi na detiene jeans dazis che quests vehicles vignessen produzits in Stadis Uniz. La Stat passata an lui e il Stati Uniti facine convegna, quella prevese dazis d'import da 15% sin la blera rauba. L'Unione Europea ha reagito in l'annunzio del Stati Uniti da de sia vart schmanaccia con contramesire sen le dispette da commerci. L'UE veglia vin avanti in una buona collaborazione con il Stati Uniti, se quels violescen dentant la convenzione da commerci lure detti in reazione. Sco questa reazione potesse essere o a Brüssel anglascià avert. La Germania ha criticato i plans al presidente americano che vuole augmentare le dazis sin 25%. L'anterior pilot della Formula 1, l'italiano Alex Zanardi, è morto nella villa decina da 59 anni, quai ha comunicato sia famiglia. Davart la ragione della morte è la faccia di una indicazione. Tra il 1990 e Zanardi absolvì pass 40 corse, tra l'altro per Lotus e per Williams, nuo che le sta collega da squadra da Ralf Schumacher. Il 2010 Zanardi gi in greve accidente in la serie da indicare in Stati Uniti e la stiu lasciare amputar om duas ciommas. Sils ventra Zanardi gi gran successo para-atlet als Jeus Paralympics il 2012 a Londra ed il 2016 a Rio a el tranter auter gugna 4 medaglias d'aur con il velo a maun. La balena cun goba Timmy noda puspe en la mar del nord. Hotzen de maun ai la balena abbandonà la barca de vicira cae a salvaella. Quai a comunicà al comitè de salvament d'Udest en vers l'agentura de novitats di PA. La balena es uremna sadine puspe stada bloccada per lung de las costas de la mar de l'Ost. Mardi passà a comenzà l'acziun de salvament davant l'ins la Pöl.
0: La meteo.
2: Oggi stati bler su legge e l'entir grigion, la temperatura massimale è tra 16 gradi in legge di nota, 24 gradi in surselva e 27 gradi in la regione da Quera.
1: Qui in stades les novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sind rtr.ch.
1: RTR La Marella.
3: Ci terlez regular manch che la emission, allo savez ci che la tematisesha da venda lanciata di Lyon a degna puspe in aspect da den tema ci ans pertoccia tots e totes pivotu pitart la mort. Fina nossa en neides emessas istorgias personales en connex con la mort, novas formas da suterada neides tematisadas, superstizions e rituals del grigion e, enten la davosa emission oldo en viadi an differentes culturas per emprender a conoscer las pi differentes imaginazions e tradizions antun la mort. Oz continuainz con la cingiavla part della serie.
4: Le principio della definizione è anche palliazione, leone o curazione bu pli possibile.
3: La Marella sa facente con il accompagnamento palliativ vuol dire tot quel ci può leggere gidare una persona anzis da vos capetel da veta.
5: In paziente dice vuol in temps rimna bia las regordiences durante la vita, perché quelles regordiences è l'aventura da test de vos moments.
4: All'udat così bia moments insomma po' pesanza, questo è un fenomeno.
6: Siva Lamarella vin la redactora da quella emissione ad esser termente il studio per tradeir scucci quella seria continuescia. Tant per lanciar Lamarella da dots.
4: Forse vai usare un facile esperienza da la ingi antupain un conoscente in vigin a discorrer da coi va con X ni Y. E lei si la palliativa ai lu forse nom, a forse, forse tu na quei in vostre orelle sco in safanuat pli.
7: Quei in safanuat ai eba e faliu, leu sans fa e un fitch biabri il focus alla fine mira e haldin autra, jetz schon, quei mi da complet, per quei e quei schon capaivel che quei mal capiu.
4: La Marella se facente oz cu l'accompagnament palliativ, pia tot qua che vegin stradau a mezzi moviment, cui va bo pli per guarizion, mo bain per palliazion. Pallium, ei latin, vuol dir nuad auter ca manti. Palliare, monte pia cur cla cun immanti, proteger, enzuglia. Cun palliazion associasem biaras cun zoni l'aspect medicinal. In quella emission vai denton boin in prima linea per quel, mo bain per autras formas de sustegno d'accompagnament.
5: Und zu leid, dass ich mich nicht mehr so gut bin, dass ich mich nicht mehr so gut bin, dass ich mich nicht Spital, im Kanton, wo ich in der Garage bin.
4: Mein Name ist Astrid Alexandre, und ich bin die Teil der Serie der Marellas in Connex mit der Mord.

0: La palliaziun è un gran tema, con non d'umbreivels sot capitels.
1: Tu stundi capi da studiare se vese in Cheveren.
0: E l'esgi, l'hai in Chever con presentare le due protagoniste della Marella, Perlina e Ignazia Graf Giger.
1: Sono state due bias persons, Cironza, e sono la nonnadina Cironza, coi resti credeu, abbiamo lavoro, fece paucpli, e niente mi strin, also in spital, la sono io, bupli, da pi du sons, adai avon, bierbein, inon, fa succes setz.
0: So entro da quei da 30 anni con Cironza, via ben 10 da quels il survetch palliativ, lavora Ignazia Graf Giger o il disco coach, se basanzi la logoterapia ad analisa d'existenza da nor il neurologo psichiatra austriac Viktor Frankl. Ma scuola G, Cironza restens, ad ascia, compagna si umincia G tutina e un 5% da lietz mi streng.
1: Io lavoro in tic-tic del survetch da pom palliativ.
0: Il survec de pom palliativa in survec che lubesce a persona con una malzogna progressiva e bo curabla da resta a casa si dici sco possaivel.
1: Il lavorare con tal, con quelle questioni, in quelle situazioni, è si c'è fatto bene, naturalmente, è soprattutto intensiv, ma è il sbialz momento, è intensiv, se con noi siamo fatti bene, leggere con quelle leute.
0: Discorrer con Ignazia Graf Giger via bumo per quella Cironza specializzata in palliazione, ma bene per quella fa scinumnadas palligrafias. Ella gida persona il devos capitel da vita a formulare l'autobiografia.
1: Li va per un dra quei che stau.
0: Mia seconda protagonista se nomna Riccarda Florinet.
2: Io lavoro al momento alla scuola auto di pedagogia del Grigion.
0: Leo è la responsabile per il sviluppo di mezzo di istruzione. C'è che la fa lui in quella marella di arte palliazione. Riccarda Florinet fa lavoro volontaria e la partizione palliativa dell'ospital cantonale.
2: Che ho deciso di fare lavoro volontario, vai un curriculum in Liuc, non che sai in te trovare e mai sfermezze, slendini. Forse è quella causa che sai, può trovare bene e mi umistregna al momento. Che accompagna persone in situazioni straordinarie, forse difficili, speciali, ma non è discorso, forse un po' più pretenzioso.
0: Dopo tre anni, passata ella in sua intermezzia di amna con persone che si assemblano in quella partizione.
2: Che compaia visite alle pazienti, che compaia lui, che monta in visita discorso, spassaggiate. César vitieren se ci.
0: Avant de sara quintari carda Florinet de sias visette si amnilas, ad avonca Ignazia Graf Giger declari che china palligrafia ai propri, sa introduci quarte main in a tiarza donna. Dama Cicely Saunders, in a media britannica morte il 2001 e la veglia decina de 1800.
3: It's about the quality of life remaining, however long or short that time might be.
0: Cula quantitat de gisintiara è scarsa, lu se focusasi la qualitat.
3: And to give you the best possible life you can have.
0: Ille si experiencia con diversa ses pazienza la realizzazione chi trova d'applica mo, in virgulettas, cira medicinala ca dirigiu la carriera de Cicely Saunders. Ella vala sco fundatura del movimento de hospizi e da cira palliativa sco qua che nus definin ella oz ad in quella emission.
3: The body has a wisdom of its own. And if you can manage to say yes to the ending of life in the
0: I mondi per accompagnare in paziente sia che il ni ella sappia la finale di c'è a quel che capiti con seu cierp. Clar, in prima linea mitiga las dolors, ma lui risguarda autors de ses besens.
1: Non si ne dina sco cristianite, de pli che mo, no sintomas, no sistemas, tutto insieme. I zeneu es nu se, ja, ma nu quei coc seun, quella idina zeneu es nu svinde svegliare quell in tec, a mi ci torna in quella halt, in quella sgreve situazione, mo kurz Moment gell schlu de per quei va ja chine mein
0: in discura e da conservare la dignità umana da se connecta col cocktail cristiano da vesi de plica si e malzogna

0: Per Cicely Saunders sa la dolur che in Christian resenta in siu de vos capetel che osintiara sa componer da quattro differentes componentes. Ina è evidente quins aina malzogna ni aia lina veglia decina avanzada, la dolur fisica. Vide la vigia quella dolur potrà cambiar s'cionsch con prem cui auden il pleit palliazion.
1: Also klar che la malzogna, la diagnosa in quel sen, stat el center. Ad è chi dat bui nun ci da dina finizion che vegni baul ni tacht.
0: Per cira quella dolur se pusens logica ma in consons in medias, personal da cira, fisioterapeutes e da scievinavon. In seconda dolur, tenor la teoria della media britannica, è la dolur emozionale, ni psichica.
1: Al plis avens tema, co vai vina von, condizioni un cau.
0: Ni sper formulalur temas, exprimien pacientes a pacienze e causas chi deploreschien da vei fac, ni eba, bo vei fac.
1: Ed vegna dina puspoi, che las posuna staten mal da bo vei fac ina ni l'autra causa, e la vita.
0: Per la vgia quella dolur, se pusens in psicologas, terapeutas, amicias, con familiars, ni lu, minceton, mondi e piccions de formula la dolur emozionale en virsina jastra, sconossa volontaria Riccarda Florinet.
1: Jetzt a essere, die, chi va forza tomai pi sempel, die.
0: In atiarza dolur, tenor il modello di Cicely Saunders, è la dolur soziale. Per l'ina, il stue prender cumiau della persona chinzera.
1: Also per grande parte facenti schon le persone che in lau chiedo se si plema in ston scia di da con de tutte le cause alla vita ed è in quella situazione che san scopo pli fa quel che si vemen fa in agada senza git
2: dok la fin sto sve schau libr tut se ko also ni ei prenne tai tut sti la es libr ne bok la part sociale entramen lo schon in quella che fa e si greve dins e va la web tut les rolles kinza also e pil mi streng forse ni deni hob ist die mincha habilitat che ti veves quel che ti fideves budienz as magari bo quel che fasci bia frusta bia je
0: per l'altra san el squitaus per altre persone che juna quella dolur sociale
1: co vai con le persone che restano na vos con la famiglia vai o fai to quel che hai da fa quelles de mondes also e bia de mondes Savens es ei aspekt e kada fa kundanes. Forza che un pacient, in a pacient in stai so liung temps e mal zauns de dann drova ob ja medikaments do au e chire speziale ka kustau bia lus de monde ni schon nem cheton de usen kovai lu vino von mia familia e aspekt finanziale schon in thema trobiars.
0: La quarta dolur che persone in fin de vette san ressenti è una dolur spirituale. Vuol dire, domandas in connex con qualche specie su enter la mort, in a cerca su enter in sen, in vuole capì il perciai del piti, forse in desideri da se connecta con una forza divina, coi adina insimagina quella.
1: As io vai esciun di un discurs con quella tematica, aber se vens discussione esci ni quello forse schon cui auch segner, ni quel cinumnavus seelsorger, che venlo se plamain.

0: Tenor Cicely Saunders dati pie quattro differentes dolurs che persone alla fine della vita sanno sentì: la corporale, l'emozionale, la sociale e la spirituale. Quelle quattro dolurs formano quella nomna total pain, la dolur complena. A parella, dati moina suletta risposta sin total pain, total care, la cira complena.
1: Quei pleit inglese aber tutti in buns perché va bomo per la medicina palliativa in part ad il concepto è dina complessivs ad iva per so entro dem rasient ich system che trovi per quella qualità in quella situazione plein schwides sei es regialt scop sei per chi funzionesci.
0: Il è con quella vista complessiva, con la persuasione che trova in una cira complena, in un accompagnamento complen, che mie due protagoniste si incontrano con persone ed provano a sostenere il vostro capitolo della loro vita terrestre.
1: Also ich weiß, dass eine Person entweder dem Rat, die gerade important halt, wo man sich konzentriert, zum Beispiel zu Symptomen der Kirche, also, ich könnte ja nur die nicht gleich demanden, weil ich weiß, per Themen, per Tristezia, ni vai piuttosto per mal, ni è in altri sintomi che il mal, male è il classico, ma dati un bi altri sintomi. Quels naturalmente fanno in lauter, bi ferms ni è la vdiesen in lauter. Lu, sti menia sono in te qui aspect spirituale, spiritual, a miras lu, forza, die, che sen, a quei zneoni, perché vai os propri, è la quella finizione della vita.

0: Ton la teoria de Cicely Saunders, ton las differentes dolurs che san molestai una persona alla fin della vita. Dolurs che clomen tutte su entri in accompagnamento specific. Sper personal de cira, terapeutas, psicologas, plevonessas, cusegliadras e da scia vinavon, sai il contorno della persona portai una parte della palliazione de quella cira complaina. Con sias visitas regularas e la partizione de cira palliativa, sa Riccarda Florinet e porger in l'auter momento de consolazione. Lei non prende a conoscere un po' meglio la nostra volontaria.
1: Io ho fatto molto bene l'esperienza di un sogno con quel che mio papà è morto. Io avevo genitori vons. Ad è stato molto sogno, io ho fatto con lei tra tutte quelle fasi della sogno, toccando la morte. Quel che restava è sempre che io ho un tema. Buon delle sogni, buon della morte, buon del morire.
0: Scono sono di una lanciata, Riccarda Florinet lavora oggi il per la scuola alta di pedagogia, ma ella ha un diverso autors mi strenze in suo cadoso professionale. Ella è stata musadra da scoletta, ha lavorato con ipnosa, con visualizzazione, ha fatto scolazioni di management di crisi ed è in connex con la palliazione e ha fatto scolazioni.
1: Io ho fatto 10 giorni in agada in scolazione per accompagnare persone nella devosa fase della vita. A dose, ma non c'è vero se la partizione va un fatto in una scolazione specifica o per cira palliativa. Also, sembra con tutti questi temi che hanno forse una rilevanza.
0: Quella va sia in spital, per più la GFG su intermezzi, se non si è la scomprimta il personale.
1: Le tironze dicono che vengono che il paziente e la paziente avessero bugiani, che i figli avessero bugiani, non che si avessero essere di dare

0: Una persona che fa terapia da musica, in quel senso, se forse bostava sci da longe o se per elsa da prendere non si ci scoglia ude. Io credo che in svezes la partizione mosca è scoglio, non che va alla fine, non che abbia triste, gref, stir, lo vezes in svolentiera partizione, perché l'ezza non abbia altre facette. Also io vengo a ris, io vengo a cantare, faccio musica. Ich bin nur Spaß, man auch bei uns Diskurs, jetzt und jetzt quelle Partition.
1: Das ist immer wie sieht es, dass Volontarier sich regarde la un bain.
0: Du hast ja auch gehört, dass du das Kautschus, kurz davon, dass du so eine Entrada in der Stanz. Aber in diesem Moment war es wie, dass es war, ein bisschen Kass, wie eine Wohne.
1: Diese, sei die quest Punta, ad entrare in la Combra de deine Patienten, è un Notz, wo der Ventau.
0: Minche wie sieht es, dass du den Nief in der Schwede in Batacor, in Daniev.
1: Qualche procura per Batacor è il fatto che la sa mai proprio che la specie è la vostra porta.
0: Se è una viarza, se è un buon viarza, se lascia, insomma, in una visita, se lascia cinciare, io sai, non è mai proprio che la specie si mai. Io ho sempre una giugna specie, insomma, una giugna specie. Io ho una giugna plan, se non uso faccio una visita. Io sono sempre una viarza per tutto quello che sa bia. Per tutti i discorsi che sono forse venuti, per tutte le tematiche. E io provo la dinamica di sentire al vis-à-vis, provo la dinamica con certe strategie della comunicazione, di inflare o lascia la persona raccontarsi ciò, nel piuttosto bocca. Questo è in te che impalpa, passo per passo, il discorso.
1: Riccardo Florinet entra poi in quella stanza con la tematica della morte del ciao.
0: Io se metto forse a buon scifetto e il sentimento che ho in una persona malzona, questo è un buon tema. Io ho contatto con questioni che sono in una situazione straordinaria. La morte è semplicemente una parte che è collegata con quella situazione.
1: Alla morte è quella che lo vede da esperti in casa San Flai in tematiche più profonde ed esistenziali.
0: Jetzt forse gli aspetti che vengono l'onda che il discorso va più esperto e profondo, yeah, che trova le regole di voi, non ti. Che vengono a Boga un cianciao, dicendo alla boia, che non usiamo, ma che va relativamente esperto, forse è profondo, a sin temi importanti. Allora, small talk è buona e fermezia. Ma se vengono il discorso con Laura, in strove già schon in moment per am prende de knoscher in lauter forse dem reins in lauter chiose ka de forse de da risposta interne tot les demandes kin sa che fa quella persona ka vol quella che do si musaze choi ku quei tot lus klar lu vai alti spert in altre tematiche
1: in media stat Riccardo in a tocca 2 ore stirina paziente tot tenor energia a besegns della persona. Durant quei tempi, in prova la volontaria da sentire, si dà forse una tematica che smacca, si dà senza che portasse l'evgemen, a dete da d'ampligia vis, magari feci concreti.
0: Ho letto che è un buon film, la mondo, io sono già stata a differenze sgade, qui in tir, leggi lo giù, a buon al spital, al cantone da vostire, alla garage, ne. Also c'è chi ho fece dina, una vonca, io mondo, dina, c'è asti un fada, del se c'è del bien, und jetzt prendere dine tutti in conto, so di quei con avri na fini astre, ni svidai in de boiber, ni mettere il plumaccio in te che puoi poi meier, da quelle cause.
1: All'opera nella cumiau, a cunio da stanza, sai la che quei incontri vien forse a resta unix.
0: Io vese il savens, le persone mo in agada, sil pli 2 gada, perché è semplicemente un po' pli dici, sila partizione, altro. Ed in quel momento vale di fare quella relazione, per quel momento di avere una base di cianciare con l'altro. Di sai di essere in che ho forse 2 o 3 anni, ma lo hanno forse in visite, qui sono intorno, c'è che ho visto in tocca 2 gradi le persone. Di io hai, sono esce un stato tra persone che hanno detto mi, prossime anni sono io pubblicato, lo vedo se ti mai. In quel momento che io venivo il puspeo dalla stanza, quando ero in questa appiantiva, ma il puspeo nella stanza delle stironze, si prende il momento temps, per me avanti io il puspeo alla prossima. Ma più avanti venivo delle visite che va bene con me,

quei che sono dine che in te che studiate lo forza più dice su entra e tutte quelle persone che non mai avevo detto che in alla fine della vita che io faccio lo senza voler al pass vittir mai si mai avete naturalmente esce l'esempio più giovane che io che da ciò ne da studiami io credo che se c'è il resto da mince visita proprio quelle che in su entrini dus dis una mia dina che io patraccio il vittir londra lo faccio in per patraccio scrivo quelle abbiamo scrivo il bossi mince da mince visita in se c'è in altro

0: in pazienta dece von in temps rimna bia las regurdientes durant la veta, poco que quellas regurdientes elu la ventira de tes de vos moments.
1: Jeu s'imagina lina spezie da gronda chaminada fulanada cu massa crunas plica plainas.
0: Fulana quella din miracle segi pulit plaina. Un buon esabiale sregordiente. Perché vede quella sa stilo quasi scostudiare alla fine della tua vita, perché ti è di lui in quella situazione che ti sa forse può fare attivamente per certe cause, cioè che le sregordiente. Non trascende.
1: A quei maleggi della ciaminata, della riserva di biale sregordiente, quella maina a vos nostri Ignazia Graf Giger, nostra cironza specializzata in palliazione, che da corsa faccia indipendente. Sco coach lavora elet nord divers concepts. È l'idea della cira totale de Sis Alessanders flaseggia via den quei eter personas che imbo in una situazione palliativa.
2: Quei betrach fascinese schon einmal se ve forse fa effect pi paul a bu per la fin della vita. A importa di buono che ti ha es quel concept va per mai adina.
1: In survecca la porge in sia pratica de coach indipendente è la palligrafia.
2: Also der Kurs der Palligrafie in der Wurde-Biografie der Fin der Vita, kein Aspekt important, oder kein Punkt der Vista, wir sind dran, mein Autor, an was sie der Vita kann. Ich muss das mal rein, an was sie der Vita. Klar, nur so in meiner kann es essen, aber es ist das Problem, ich habe gesagt, ja, ich habe die Wurzelfase, ich habe immer an was, aber ich habe so eine Wurzelfase. Die Bo in einer Form chronologischer, in kein Sinn, wo das in Kodijun, wo das in Kornett, in der Mappe, perché questo è delle abilità, se vi ascoltate, non è buona fortuna in quella forma.
1: Schon confondassi e firma a Ignazia Graf Giger, voglio riunirsi le esperienze della palliazione a sia lavoro da coach.
2: Per casualità, da sono un codice da Sabrina Görlitz che faceva quella palligrafia. Allora sono io da fare la scuola, per quella qua immediata constato per me, perché è esatto quel che ho level, e dopo con fare questo set, e questo costa chiaro per me. Mir oder Begehrenzen nehmen. Aber mir sehr klar, dass ich in Produkten nicht probabel fit, aber ich habe viel speziell in der Primärzeit, viel Kommentar, das ist eine immense Honor, viel intim, die erste Saison, ein Kameran, was in der Vita, aber eben einfach Essenz der Vita.
1: In palligrafia si compone modo di cina spagina, e la negina pretensione di essere completa, di curclare tutte le tematiche di una vita.
2: Die war per un dra quelque stau de sie les essences che experience forze speciales die betrat speciales fano quella persona de war propri persona der quella persona sa unina gada verbalizai e venu diu a divin un dra in quella forma che scrivel sie ai
1: Per creare una palligrafia dati quattro passi. Il primo termine è non legions.
2: Poi è importante prendere un conoscere in lauter, poi è tutto flessibile. Se le sue interesse sono una dina di naia, tutti in bocca, qualche metto lavoro, non conosco due, poi va a bocca. Ma in un primo sento padre, abbiamo mirato la dina di dita alla persona scottata in quella situazione, questo è importante.
1: Se entri qui in primo incontro, se la persona ha una buona gusto di creare la palligrafia, viene il secondo termine.
2: Io mi spero so, ho fatto quel discorso, quel discorso prende io sì, in un audio, a quel va circa un'ora e mezza massimo, ma è la fine mira. Quello è flessibile, ma la fine mira è da tenere in una rama, perché se diventa praticabile, per ogni due svarze.
1: Quei discorsi da circa un'ora e mezza è un discorso manau, può semplicemente invitare a quint'acqua che venga standamente. Le domande centrali vanno alla cerca dell'essenza di una persona, di quei momenti clave, di quel che fa o ella.
2: Da c'è esses l'ors, c'è fuggesses exactutina, c'è fuggesses bupli. Di va di una persona c'è stato lui importante, c'è ha fatto lui chi è io in quella direzione, che dipende di te, del contesto. In quel momento è proprio se senti più in vita, e va per quel momento. C'è agitato in quel momento, c'è consigliato a voi beati, per esempio, a svegliare su entro, c'è consigliato a te, anche voi dal punto di vista. E qui, naturalmente, anche dal punto di vista del stile della vita, è già molto speciale. Thank you.
1: quei material registrau se metta Ignazia Graf Giger a la lavur.
2: A leu dependia di niente che in c'è situazione che la persona è quanto presa fai. Abbiamo la gente einfach in jamna da vi scritt quai, quai da lo schinem prim spots as di.
1: Il scriver quai am prim spots in igiene lavur da redeger las informazions in una forma literara, ma bens il pupi se centen il spleit sco qua che la persona apriu els in bocca.
2: Die probin in lugaj plidau und dem provel de chachi bunch ko possible als blaits de la persona scotal also ko es das scodi quella persona
1: con quai un prem sbozza rende la paligrafa pu spaitir siu client sia clienta
2: a lu il mondo le de la van quai un trovens as courage forza se un union de men si ja quella persona ni magari sai se tutti ne ho capiu si ja fallu ni tutta cas ans possible da da fa correcturas bi on in gade Patrlaju Londor Chiles es dedicat la biografia cont exemplars levas de sia chi de quai.
1: Il fatg de dedicar la paligrafia a dinen i pliras persunas, quei gidi a saber a quinta cun in visavi concrete il ciao.
2: Gesti, sasos bogacini asni gin ai coieni lus stos bo dedicai a citi abach ai fauni in aga citiai. A leu vigna un en gli aspect en quella situazione alla fin della vita che ti has bo bia possibile da spli da fa x citiai ti has la possibile da da crea citiai a da quei vina vona so il cristiano ha una gala possibile da da vignieni in en in attività in se bumo mezzels me uns della malzogna ti has bo spet tutta nina la possibile da a io vai in in ir te spirtale da da vina vona
1: In a gacca las adattazions e correcturas in faccias, ca tetel a malec de la cuviarta in fixai, vein la paligrafia stampada, a con quai arriva e il quarto de vos pas de la lavur de la paligrafa.
2: A lu, a il sordada. Letz sa esser fetch fetch curta, quei è intic dependent de la situazion, aber letz sa propi esser che o porta speraso, finiu, riam et quei na china mappa, porta speraso la quantitate, dice quei aisi, nu serenco diu quei proiect.
1: La paligrafia che Ignazia Graf Giger surdat vuol può essere in rimnada modo bi als moments ne si zon in idealizzazione da dina vetta.
2: La paligrafia ad è mio male del cristian della logoterapia il gref ai si meins staus si in porton sella vetta. A per quei vai schon presenter è da bo valetta co bien ni schliert pitosch di neuenstei ils punkts mach konst della vetta. A co die quei kins capesche magari per retrospektiv.
1: In quei momenti marana vos, quin sa quin se sanfla il de vos capitel della vita terrestra, sa il formula lacne vita ed ha in sentiment de controlla, ins formulesce lacne verdad, ins metta paises in quel che stau important per ins, quel che dau la direzione lacne vita.
2: Quella paligrafia, quella vuol bo essere la super, super verdad, quel semplemein la verdad de quel cristian, quel moment. L'idea è schon de da in quel moment una la persona in tec controlla quella abilità di si crearsi che è un'inegata in questo è un controllo.
1: E la logoterapia tenor Viktor Frankl, la base della lavur de coach di Ignazia Graf Giger, le vai consum per ancora in sen, causa che sa forse per fare la retrospettiva. In una vetta pla in sen, sto può ex non essere in una vetta ma con moments de ventira. Il formula ad un drai il spiaz, coi il sgrefs moments, sa pi procura per pace a consolazione. Dann in der Mäunen Chines Essenzes und den Chines Messanis der Dina Vetta sapi da bia alla persona che dat vina von la paligrafia schoia quella scracciai vanella.
2: Quei vini per ciarts che certes causes an giù una certa montada. Jetzt kann ich gern benefit de discine reflexion dem Rana Vosa und in der Gassi la Vetta. Per quel che ciò magari vanno di amasse scene per se stesse, se che vai per sentire da culidiato quelle scene, se lo dati tutte in un antico, questo con un film. Al magari fa per la fin sen cuti as cuti mette spuspe tutte le scene insieme
1: ad il pb per ella seggi da se ve mi dà la vesta di una persona si lacna vetta
2: so cazzi chica di buon mio vete a sci postada spettacolare di interessante che via un scriver si ti che lev e il pb sti sa svai per quel lusa sti tutte in musa questa mi in prima paligrafia sta uscina una situazione a sentali Oh, io vai buttare ciò che hai detto in rugiana. A quei è grandioso.

0: Don della Marella de Dots, la tschunavla emissiun de dina seria dedicada alla mort. Oz venus dau duas pinches investas de personas che fan parte del gran orchester che trova per accompagnare una persona che in siu de vos capetel de vetta.
1: E trova mincia registrar in a gada pli quelli, in a gada pli bian lauter, aber perché detti proprio il concert, perché funzionesce, trovi tutti.
0: Ils dus instruments de quei orchester che nus vein udi wazza in Riccarda Florinet, sco volontaria, presenta ella in su entremiesia di amna e la stazione palliativa del Spital Cantonal a Quera. Lo vein us edis curiu con Ignazia Graf Giger, Cironza, ad epicurte coach a paligrafa.
1: Ei trova fitch biaia per cui funzionesci. Ei trova magari bu bia, aber ei trova tutz co.
0: Sco dec, i data un massa autors registers in quei orchester della cira complaina a complessiva. E gli articoli di quella marella hanno fatto, per esempio, in contrasto che Bertile Giossi ha già fatto con tre sons con miedis, cironzas e cionz. In film intitolato «Bun en fin la fin». La producente della marella è scuadina Anna Serarda Campel. Mio nome è Astrid Alexandre. Grazie per vostra fidelità, vostri sons e stai bene.

0: Attarment il studio ossa la redactura da quella serie d'amarellas dedicata alla morte Bavegna a Street.
1: Grazie.
0: La morte ossa forse becci il tema, il pile per becci totes e tots discorren gugent dalla morte. Mm-hmm. C'è las reactions citeast suruania fignanossa la marella da dozza gio la cingiavla dalla serie.
1: E qua in integrave da Ginevra, perché senti la ingisa vilente da quella tematica, ni abbo goza tatla, quello centro di un radio, scrivo buex nome mi, hei, vai, Claudia tatla. Pil plis rovenian spie pitos, tre sunze persone scan qui tau interessant, ni can stadas commentadas. Alas tematicas in toccanus di stadas vegi diverses, a scie dati si gere auditura scan forse tatla o con gust in emissione lo in altra bo. E già posto è buona serie, non c'è stato là tutto per venire su entro, ma in massa zot capitoli del grande tema della morte. Avrò spartonato ti domanda per una il tenor generale delle reazioni e piuttosto quel super che vende scurivo a il gide pri della morte. Già ecco già i FHB per c'era finale per tocchi in ustoz, a minciaton fai semplicemente che io bain da dudì che non si può per sul con certe domande, con certe esperienze.
0: Ivan invece è stata la cingiavla emissione, mm-hmm. Voglio andare avanti con la serie.
1: Io vai solo a continuare perché la tematica è sì grande che avevo già l'impressione di aver raccontato a fin quella serie, ma ho dato sì ieri una pausa, ma che avevo perduto da giù mia prossima Marelli gli attonpi e merà c'è che c'è bella. Io vai solo in per tema del ciao di questo che avevo l'insassetto sono fai la prima mese data di l'on a per capare di essere tema se non chi trova se un po' di più tempo per inflare gli aut per suadere gli aut da stare a raccontare.
0: O sant fast, quanto tegna Marvellas? C'è tema sfissa anche egli?
1: Also, in no che sono schon pijamas, di ne puoi vedere cercato, um da su entra ancora la comunicazione con olmas de persones defunctes. Che ci biars han forse il sentimento de vase sens de lor defunct, ni biars discuren con els, biars de mondem per sostegn, ni cusel, e che ci cosa sempre mai nella natura del cristian, che vuol scomantene in collegiazione col ses. E devai e ben flau persones che gin essere in comunicazione con le olmas, pia che buon modo di scuola in cui le solme sono anche sorvegne nei messaggi. Aber tocca noi se meni gina di quelle persone che volevo stare a discorrere con il microfono, ma questo è un tema che ci si dice di scuola con Olmes, non sono i messaggi di Olmes, ma erano forse in tale traccia non c'è stato per noi. Aber che fosse un tema che interessasse, perché io ero qui a raccontare di qua il mio contorno, in tutti interessai, volessimo gente vedere più. Interessante, ma non è la scienza che non a si presentare seriosamente in quella tematica, also, ti vedi questo è un tema che ho via un po' da del tutto.
0: Hast anche un altro tema in testa?
1: Ja, also massa, aber in fos ja diskurest ka bugen da quei kin sves nom na il eleger set il moment de lachna mort. Questa è la tematica suicidi se capesce qua che sven sia fet violent per quei crescen na vos, aber i vai per eutanasia, pi per persones che deciden set es hey, osi si per mai bien de di. In der Tendenz der Crash, die ist in Schweizer, da hat eine Spezie der Tourism der Leute in Asien, die wohl die ist, also Personen, die exterior, die wollen kaum morir, weil sie kaum pussai, weil, aber muss er halt ein Besehen, so forse in Schwilupe der Sozietät, in einer neuen Definition, dass sie keine Mord digne ei, aber eben, ich kaum einzig Miseres, dann vielleicht auch, die diskuren der Lure Experiences, aber ja, questa dat forse sur stat ni scodina scienzia aus goce di scuorer come da quella tematica ni e da quella della comunicazione con le olmas sai bugenza veda i part scrivi telefonai c'è edina
0: e allo si va che las duse emissions potenzialas elia fegne
1: e la fin finale sto sia gelo edina mra con mie producente forse gele in gie mi he ose si unite gewonde della mort tema sves vo minci casa in massa ma interessesse per esempio il cordoli tra animals nov studis de muas anche il cordoli also curada e buon si c'hai sul letto ma in human. Lo fosse interessante se facentà col fatto che la morte e da dina varta non si c'è chi vuole forse stusciare ven, intega un tabù, aber da c'è la varta in ver boom de crimis, de podcast, de true crime, pia la morte curiosa ma in la morte violenta fascinesce e laudessi è il tema femminicidi se capesce, fece attuals. In altro tema è morte da administrazione. Ci casco un giù da se faccio un tag con quei temi sada, c'è che ho di scuola, credo. A me interessasse è da dare un sguardo in certi trends che si sviluppano. In, per esempio, l'eba trasformare la cendra da dire defunte in fitem, da su intervenire in anio da quella cendra, in rinces, in accadaina c'è adina, ni per me è più irritante quella nuova possibilità di creare l'intelligenza artificiale in avatar con l'apparenza e con la voce del defunto, quasi scopo per continuare ad avere quella persona in sua vita a quella è massa di mondi etiche in quel connesso. Ti vedi, mi è l'estate con idee se è un lunga.
0: Anz, lasciamo fare la sorpresa, basta guardare con c'è Marellas, ci torna il ton, per il momento, dati la possibilità di parlare online, tutte le prime 5 parti da tia serie, grazie per la visita in il studio a Street.
1: Grazie a te.
0: Las Marellas e Ner, pubblicate in la nostra audioteca online.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: Il presidente americano Donald Trump ha puspei auza a dazis per l'import in America. Questa giada per autos e camions dall'exterior. Ed il sprezz auz da kerosin c'è giù un plaunzeu problems. La società aviatica Spirit Airlines annuncia ses grounding. Per Laura, oz dati bler soleil in lentir grigion con temperaturas fina 27 grads estivs. Aquira. Quals temas da questura, egli è las 12 e per vus al microfono e ursin cadis. Buonasera. A partir da l'autremna volen ils Stadis Units augmentar ils dazis in autos e camions importats da l'UE, quai da 15 sin 25%. Sin sia plataforma online remfaccia il president american Donald Trump a l'UE che la resguardia bec la Convenzion da Commerci. I saian conoscente fa giù chi na detti a nagins dazis se quests vehicles vignem produzits en ils Stadis Units. Entant, all'UE reagis in ils dazis novs e schmanaccia cun contramesires, ils Stadis Units aian da respectar la convigna faccia. La stat passada aveven l'UE ils Stadis Units facina convigna quella prevesa dazis d'import da 15% sin rauba da plir secturs. Grounding per la società aviatica americana Spirit Airlines, la società specializzata in Golds Boomerchats, aia serà las portas se avions restiam per terra, comunicescia Spirit Airlines. Senza ulteriurs mezz finanzials, nadetia nagin autra via, scrive la società insolventa. Tras la guerra dal Stadis Units en l'Iran en il sprech per il kerosin crescits marcantamein, la Spirit Airlines è l'emprima firma dalla branja che sto ceder per vida d'insolvenza. Or davant aveva il president Donald Trump facina proposta per in salvament statal dalla società americana. El aveva però era accentua che na tala acziun vigna mo in du monda si saia ina buona facenta. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha sottoscritto un decreto che prevede ulteriori sanzioni contro la Cuba. Tra l'altro, era sanzioni secondarie contro Stati terzi che fanno commerci con le persone ed istituzioni sanzionate a nome Washington. Trump ha pretendì plires giadas che il Stati socialistic saia all'ur dal collapso. A Havana an intant passa 500 milli persunas demonstra contra las sanctions e las schmanaccias del president american, quai an comunicia las autoritats cubanas. Il paese socialistic patescia da pions di una greva crisa economica. Il Stadis Units an intensiva questa crisa con in embargo di eli. En il prossimo Orient navin la pausa da combat tranter l'Israel ed il Libanon vin avant bec resguardada dappertut. Da datacias israelianas en il Libanon dal Sid saian 12 personas venidas mazzadas, vencer 5 ulteriures saian venidas blessadas, quaian comunicialas autoritas locales. L'armada israeliana na bec prendi posizion en questa causa. L'Israel comunicescia però d'aver fatto ulteriures 50 attaccias las davosas 24 ures, insaia in destruì ulteriore infrastruttura terroristica. Per esempio, Bayez, denunder che la milizia Hezbollah aia attaccia soldati israelians. Era la Hezbollah para d'aver fatto plires attaccias con dronas en l'Israel dal nord. L'anterior pilot della Formula 1, l'italian Alex Zanardi, è morto in la veglia dicina da 59 anni, che ha comunicato sia famiglia senza indicare una ragione per la morte. L'enciata dal Zons 90 a Zanardi fac passa 40 curses, 30 router per Lotus e Williams. Pli tard, a el midà in la serie da IndyCar en il Stadis Units, no che le davanta campion il 1997-98. Su enter in greve accident aveva il perso mo duas ciomas il 2010 ed a su enter fac vin avant sco para atlet. Als Geus Paralympics 2012 a Londra e 2016 a Rio, a el 30 router gudagna 4 medaglias d'aur con il velo a maun. Free Timmy, la balena con goba, Timmy, no da puspe libramain en la mar dal nord. Sonda Marvell, aia la balena pudi buandunar la barcia da vicira, ca salva ella, a dice il comitè da salvamento d'escem vers l'agentura da novitats DPA. La balena e Zuremna sadina puspe stata bloccata per lung las costas dalla mar da l'ost. Mardi passà aveva cominciato l'azione da salvamento davanti l'ins la Pöl. C'è che capita ussa con la balena Temi ne bec anc clair, datas din emetur da GPS nen bec anc venidas publicadas.
1: La meteo.
2: Oz dati bler su lei in lentir ciantun. La temperatura maximale è 36 gradi in lenge di nota, 24 gradi in surselva e 27 gradi in la regione da Quira. Da maun dati cialain per nivelez, i resta però dec su lei liv, con favon dati da maun intorno 26 gradi a Quira.
1: Vias e traffic.
2: Attenzione, sin l'autostrada A13 in direzione Sit, tranter Quira Sit e Rihanaula Pun, e si da quintar con obiects sin via.
0: Quai en stadas las novitats.
1: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Si un fan sa fon radio, allo tunga che lusheia.
4: Mama sa tutages e rif pur quar pasales dures a jantar e stas mo moderar.
5: Va, sa tutailes, en a complite sumi. E discorso so un'ora sul radio.
3: Ancora c'è ils d'insufanz a Terligen. RTR è sto castemda se una visita in scuola a Zernetz. Impressions da calenda plagne marveglias e plageirs. Sentiz oz da mazde. Agli a microfone Sergio Guec Allegra.
1: RTR. Informativ e divertente.

0: Missa da RTR sen visita è simple declarare il zumfans da una scuola scucci nossa lavora funziona e da lo magara spert lascer far ad els il programma da RTR e che gli sen totils vectors. Castemda vainza fac che gli anten la scuola a zernetzi il zumfans en stos plagna marvelias en stos fleis ed un gia plagni ideas scucci lo tu Nulls da vos deis in stanza da scuola, sem veia et arena premiera, so Elias Zuzeus, el è ir sto kels deis a Zernetz.
1: Lünges di bunura, tot comenzai l'aula della scuola Zernetz. Trento fans cun els grands della 5-6 avla classe, una squadra RTR, e grands plans per lefna. Un mini sguard, emissions da radio live, intervistes, Un accena canzun e fabbricar agens radios. Tot quai fin giov già saira, curci a lui la premiera pubblica. Dava una corta introduzione del microfono e camera, sono al suo fans stats a far lor primes intervistes, con accenas domandas a tutta sorts personas.
2: Che fermezza è la più importante pro seis manster?
3: E noi van els con tot questa merda?
4: Quanto costui in circa il Museum del Parc Nazionale?
5: Bene domanda, questo lavoro è obbligatorio da tenere usci blare forza.
6: No, no. Il lavoro a mano va un po' più leggero, si sa un po' di più forza, ma forza può avere rimpiccioni, quel ci deve la mia tasca io.
1: Fin già a partire dal secondo diveva nom fa radio live.
7: Buddy, mein Name ist Rebecca, das ist eine Sable Klasse. Es ist eine der Stressmoderatoren. Bab, schätze Teilisch, eine komplette Summe. Und die Schuhe sind eine Uhr Einzelradio.
8: Ich bin Luana, der Cinjable Klasse. Und ich bin die zweite Moderatoren.
9: Es ist Samira, er ist die Cinjable Klasse. Es ist die dritte Moderatoren. Mama ist die Teilisch, er rief pur Quart, passales Dudes und Jantar. Es ist moderar.
1: Per ci possa insomma per la radio, aveva nom...
10: Fabriciare un radio.
1: Una lezza ci procura per grandi ölz, ma ci è dovrà mans fins. I vala nempeda...
10: Da ciò arrivare insieme. Un po' più preciso.
11: Mo giro in auto mettere anche gli stocks e...
12: Scravernam tot.
13: E dai, un po' problemi se ci capitano.
14: Hai des halt schi des ma so pacco ma so blere colla loro fu in sembel il raggio ci no fa in qui
13: in giù mettene qui radio
14: qua mette su me pult ci ha posto loro tad l'arco far lezzes musica
11: hai pensato di mia stanza la ci ha tel giro in buon lo
10: oh non so adun einfach a mia mamma
1: intanto als radios an sur ni formos vie più concretes hai la stanza surant tu na adune più concret In Cinzo Fanza ne abbiamo fatto parte della gruppa musica. In gioco hanno componì e registrà un'accena canzone con strumenti e voce.
15: In cerchia sto sognando da terza er, però qua non fa meglio e sempre nice.
16: Grazie!
17: Un, dos, tres, qua.
18: Minceria, sto tre lune da testa, però qua non fa neglia, e snempe nais.
1: Nus quattro di su passaggio col vent e tacate esa stat giov già saira. Quarta avant la gronda premiera da tutto il scontenz da cui stefna.
13: Creuc la sala ben plena.
10: Ah, è creuc schon.
19: È creuc.
10: E pension.
19: È creuc schon, ha?
1: E plena è la stata la sala. Una sala decorata. Balloons e fotografie da lefna vid la pareit, lo savur da popcorn in l'air ed una tensione avant ci va liber. Genitors, fradliuns, nonas e bazzegners, protagonistas ed indigens erano imperivats per parlare verer che c'è questa giovna banda a tambasciato a lefna.
20: Das ist sensationell. Es ist tot ist mit dieser Approche fasziniert, die sie präsentiert haben, die sie erreicht in einem Eifner lavorar, wo es immer danach.
21: Bist du dir fast plagiert, wenn du dich auf den Fans und tornierst?
16: proprio mince di happy a casa.
21: E no, vai plagi fit fit vai. Due sbiadias, Jan Centa. E una ha detto mai tu non sto schnir, quella era geilissima.

0: Chisa. Nos redactor Reto Pfistero discuria con la dirigente del cor Elia Saveir Dadella che ci stat da vos quel motto.
1: E nei repertori vai nus in una canzone che se nomna Chisa. Quai ai uzzaco agad inspirau mai da nomna dies concert Chisa. Chisa coi va, Chisa coi las canzuns tunen, Chisa coi es cantadurs conten, Chisa coi eu fec mio lavur. Tje, impleit ca dat neu in la massa.
2: Usa al repertor in ilas canzuns ca vus vais ili giu cogente special de quelles canzuns ca venien componites pel festival de la canzun Remontscha. Co es es vinile aus ili doia de prendere de quelles canzuns che già per parli o mai odio.
1: Exact. Con qualche son del comembre della superstanza, della canzone romancia, vai io di ne giunte che investa in quelle note che venite, in quelle canzoni che venite componite per i festival. Leo, vai io viu in cinque canzoni che vai se mi inquietau quelle sono forse buffa premi, d'anton in le figbiale, ad ei vala da cantar tutina elas. Questa usci in a regiun a cela ai nus la ina tramene de rasa quelles canzuns. A bumo quelles can fagi in primi, ma bai netto celas. Ad a scia vai un prau de feina scelta da canzuns od ils de vos trais festivals.
2: Sins va al festival, lo ad is jedina nis mchiton quella ran faccia ca questo di sevens canzuns ca so gian mini greves de cantar per cors del vich, co giudicas quella situazione?
1: Ja, also, ja, sie dir in Kanzuns kein pi pretensiuses. Ja, weil zaka un pruau in teg de in tegs eleus ila cerca, sun stad in teg marvius, ci sa scheu de moniel, quai com iu cor, de savgiai, nus essen in cor del vich. Kun feixer setzi natural mein, de moniel neu, quelles Kanzuns cavalen forse sco in teg pi pretensiuses. A questa è una buona avventura che ho fatto immediato per spai.
2: Cosa è stato? Quals cantadurs lo ridius in quella situazione da cantare forse canzoni che si busci disaus da cantare forse in tic pigreves che normal co vanno in tun con qua?
1: Fidge bene. Also, io avevo cantadurs che in qua è un po' complicato. Io sento magari vedi in l'altra faccia, genia, ni so che in plege che avesse, qualche animesce, ni qualche forse un po' pretenzioso. Dentan, ainis, stai fidge avvi arts, prompts, da imprender e quelles canzons.
2: Hai du vado pli exercizi, slu?
1: Na, je sei bo. Na. Na, gli exercizi dipende di edina da mai sco dirigente sco chapelin. Sco io momi da quelle canzuns, ad leo ne vai nus acci mangiu successiva mai in bien process da imprendere les.
2: Ci lo sta per vus, la sfida, ni ai dau i moment quus es du il sentiment, boah, quella che ho, di mio ne slobo.
1: Na, quel moment va buio. Io sei tra ina canzun, wow, in te stiu anima, per qualche... Per parci mir in jessi las notas vesen, oi, qui cheo in a valita de notas cheo, son buddis aus de cantà, si va sur las sedijav las o, tracens, svegni un nervusa, qui gemo in a causa antic del ciao. Aber leo vai un prou, simplement da stavi Londra, motivà. I fa gelu e gust in teg, io qui tlins dove magari moments in teg de morder. Qui ina, c'è la sfida qui tieu per mai sco dirigente ai la absoluta io dico la biodiversità da quelle canzoni, da questi componisti che mincin compone auter. A qua è già una sfida, qui ti è?
2: Chi da cui è il cor da si sviluppa in quel momento in sconto lo da cui che si insomma buddisaus per cantare canzoni normali?
1: Sì, also che sono di persuadita. Qui dati una flessibilità in resta di arts, ins Wein differenz Stils, sto esser flexibels, a quai è dine bien, traccia.
2: Adusso, dati prima audizions in perno, quelles che se ne ho mai venites presentades, dati in hit, lu, su enter quel concert, di quelles.
1: Ui. Also qua io gaggio se buda dici nina che fosse in hit, io les, è vero, ma bo se fixasin in a canzun, ja, weiss schon, ist ein paar Präferides. Ka pleien simple meine mi. A die si gira in qual prima audizion. Qual canzun kera simmen, toca nus agli ordinatur. A letz fa mi gran plagi, ka le venius in tribuna.
0: Adeila la dirigente.

Da Flavia Valder il cor masdo da Sevgiaina Zalegra, il concert è questa sera alla Zocian alla Polivalenta a Sevgiain i dater Ustareia en ulteriore concert è domani sio mazde alla Sadus con Steiva da Caffè.

0: che è la prima sonda del mais de match, la dodo giamesa?
1: La sgratulazione.
2: Presentato il bogno engiadina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bognengiadina.ch.
0: Per Blairs, a Darogli, Ozzi, gli Ampremde d'estate, Fitch Bell per festival anniversari. Forse conoscete er in Ciccio, Ozzi, il Zonz. Il Dus da Match. Al microfono Sergio Guetch, Joyce Bells Moments. Enza ci poscion zalegrarda su ognair posta d'anniversari Erna Casanova a Sedrun o Ozil Zons.
3: A nus l'angevisà della tu bien, buona sanadat, a chi mondi semplicemente ben con ella. A lui è ingraziata ella, nus vene ciao. Passa un tempo per beas dies con ella alla beadia che gli appenzella da sta febbi aveva un proprio godio in all'altro.
0: La mamma Giuseppina Casanova dall'Umbraino faccia gli auguri per il zonza sia figlia Erna Casanova complanescia oggi il 44 l'anniversari tot buon piglionnov da veta bler plagiair con il cupegn da RTR. Si fissa ser gugent part da quella emission i savez gugent gratular 0800 25 25 30. Si gli ho possibile da termettere auguris per WhatsApp 079 200 70 07. Lascia saver ci ho il zonzo zils dus da match.

Ivagna, survegna gratulaziuns per WhatsApp. Parena giubilara ci festivescia oz il 2 de maig. En grond de il è quella sora Carla Maria Manetsch. Ils gratulants scriva noz festivescia sora Carla Maria Manetsch. Cun contons profess ella claustra da Ingenbol. Tot ils farliuns cun familias gratulescian e s'allegran da schiafa fiasta oz insieme con tei. Nus engraziainati per tot ils patrats e orazions che ti fasa dina per nos. Cordials salits da nos tots.

0: RTR la sonda in carta legna schon gratulò Otzweinza a Erna Casanova a Sedrun e da Carla Maria Manetschan Klostra a Ingenbol. Si lesses er gugent gratulars avez far che il cunna telefonare ent il studio da radio 0800 20 25 30. U bagn scriver a nosen WhatsApp con vossa saleitz 079 270 07. An bung dusem da sanceva a Vienna la Festa Federale da Musica, il egna dallas pigrondes festas da musica di Mont, passa vanch mela musicantas e musicants saron dalla porteida antigliarc musical da duman vignan a plet differenti dirigents ci sa preparan per la festa con lor musicas. Einda dels è Reto Lehner dalla Union Musicala Engiadina.
1: Si fa musica, pensa che il più importante è dimostrare la musica all'aspettatore, l'auditore, e da, per me i musicanti è un motivo speciale da da dire di una festa più grande, importante una festa federale.
0: I Santizera Adrian De Gonda dalla Società da Musica Trun e Jürg Gisin dalla Musica Musikgesellschaft Union Chur. Els vignen a plet duman avant mazdetra antar las nove las dix antil radio che l'arce musical an vista la Festa Federale da Musica a Vienna. Savez sciglio ir a tarlar adegna e cura cilez via nossa audioteca online.

0: Per la sonda an 4 minutas egl legna i vagn anc cato en sacicio er il zonzoz ch'egl cunageit da nossa auditora Maria Vincenz. Buonasera, fa plagiair.
1: Buonasera Sergio.
0: Ci ho il zonz.
1: Io me voglio ingratulare a Christian Kohlenberg da Quira, sil si è tonto chiava. A quai ca Christian, io gratulescio, io viso tutto bien, buona sanità, è sempre manchi mondi ben con te. A quai le si fa in nome di tutti i forlunz con famiglias. Io viso dell'NBD, also io vengo buono di sperare, posso ir da brio, sono grado di cantare, mi stiungo là quei temi di vignobre, quai bien, quai tipto, per sì. Io mando in altre gaspe, non sei.
0: E per Christian Kohlenberg vain zair schon pront il saleit musical 20 ur tages schau con il Baiazzo.
1: Ja, vain, grazie fich, divisio l'imbigi.
0: Ven avant en bun tung, bun cant, Maria Vincenz, bella fin d'emda.
1: Grazie fich, stai vain, ciao Sergio.

0: 20 tages schau baiazzo per fare un plagei roz piglia 78 aval anniversari da Christian Kolomberg a Coira.
1: Danus?
0: Giovanni era del venavante un bel anniversario.

0: eis vus in giavisch da musica. Per exempel musica populara, in cor u bain in a società da musica. Ni preferis in hit actual u in semper verd? Giavisciai musica live in l'emissione u bain in la reit sin rtr.ch. Il concert sin giavista RTR.
1: Presentada fleuro.ch.
0: Mince domenica, tanto las indes e las dodes.

0: Cheglia RTR la sonda. Con gratulazions ils dus da match Erna Casanova a Sedrun, Carla Maria Manec an Clostra Ingenbol, Christian Colomberg a Coira, on podia s'allegrar da Saleiz d'anniversari. An nom da RTR giaveja a vosotros tot bun piglion nov da veta, bels anniversari sots per enzaci date gli anche entradas libras per eira far bogn a scuol. Il è che gli oz per nos giubilarci a Betesha a coira Christian Colomberg. Las entradas libras vignan termessas per posta. Bung divertiment. Al microfono sto Sergio Guetsch, gioveis venavante na bella fendemda.
1: RTE, las gratulazions.
2: Mezzdì der RTR con scoveridas hits e sempre verz musica non-stop messe insieme da nos redaktor de musica Danilo Pavir.

Musica per Linne Scadin. Per Tai. Per Mai. RTR. Simplemein

Combattere una guerra da sol, il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto, si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: Ils prezs auts da Kerosin c'erunan plan seu problems pli grons. La societat aviatica Spirit Airlines annuncia ses grounding. E la Germania ne be cinciantada che il Stadius Uniz vuren retrair 5.000 soldats en però era per da pli responsabladat europeica. Quals temas da quest'ura? Ielas duas. E per vus, al microfone Ursin Kadish. Buonasera. La Germania reagisce sin l'annunzia americana da retrair rodund 5.000 soldats dalla Germania. La presenza militare in Europa sia importante tant per la Germania, scopero era per gli Stati Uniti, ha dit il ministro della difesa tudest Boris Pistorius. E la però dit che questo passo sia sta previsibile. Da l'altra parte Pistorius era punctua che l'Europa stoppia surpigliar sezza da pli responsabilità per l'acina segirezza. La Germania saia sin buona via, ha dit Pistorius. La Bundeswehr crescia, il materiale da guerra procura vini procura pli spert e l'infrastruttura saia en engrondimen. Grounding per la società aviatica americana Spirit Airlines. La società specializzata in sgols bulmarciats aia serà le porte se avions restien per terra, comunicescia Spirit Airlines. Senza ulteriors mezzi finanziali nadetia negin altra via, scrive la società insolventa. Tras la guerra del Stati Uniti en l'Iran, en il sprech per il kerosin crescits marcanta main. La Spirit Airlines è l'emprima firma della branja che sto ceder per vida d'insolvenza. Or davant aveva il presidente Donald Trump fatto una proposta per il salvamento statale dalla società americana. El aveva però era accentuato in tale azione vigni mo in du mondo ci saia una buona faccenda. Nel prossimo Oriente, navin la pausa da combat trant l'Israele e il Libanon vin avant bec resguardada dappertut. Da attaccias israelianas en il Libanon dal sit saian 12 persunas venidas mazzadas, 25 ulteriuras saian venidas blessadas, quae han comunicat las autoritats locales. L'armata israeliana na bec prendi posizione in questa causa. L'Israel comunicesce però d'aver fatto ulteriori 50 attacchi las davosas 24 ore, in zaia destruì ulteriore infrastruttura terroristica. Per esempio, Bayez, danunder che la milizia Hezbollah aia attaccia soldati israelians. Era la Hezbollah para d'aver fatto pliras attacchi con dronas in l'Israel del Nord. L'anterior pilota da Formula 1, l'italian Alex Zanardi, è morto in la villedicina da 59 ons, quae ha comunicato sia famiglia senza indicare una ragione per la morte. L'enciata dal ons 90 a Zanardi fac passa 40 curses, 30 router per Lotus e Williams. Pli tard, ha il medaglia in la serie da IndyCar in gli Stati Uniti, non che le diventa campione il 97-98. Su enter in greve accident aveva il persomo duas ciommes, il 2010, e da su enter faccio in avanti co para atlet. As Geus Paralympics 2012 a Londra e 2016 a Rio, ha il 30 router guadagna 4 medaglie d'aur con il velo a meun.
0: La meteo.
2: Oggi dati bler su l'egli e l'antir centun. La temperatura maximale è 36 gradi in legge di nota, 24 gradi in surselva e 27 gradi in la regione da Quira. Damaun, dati c'è la imperni velezzi, resta però fit su l'egli, con favogn dati damaun antorn 26 gradi a Quira.
1: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informazioni c'è sin rtr.ch.
1: Il suente mes di ta RTR. Con scubrides, hits e sempre verts. Musica non-stop.

Vus al puls de la musica. Dal Simpel Verd, Suri Hit, Finter la Scovrida. RTR. Usciveria, Scolavitta.

0: Las novitats
1: dal RTR.
2: La Confederaziun ha contactà furniturs internazionals per ulteriur sistems de defensiun contra avions e rachetas. Edels prezzauts da kerosin c'è un plan seu problems pli grons, la società aviatica Spirit Airlines annuncia ses grounding. Quals temas da quest'ura, gli elas trais, e per vus al microfono e Ursin Cadis. Buonasera. La Confederaziun contrahesche davart in ulterior sistem da defensiun contra avions, in sistem cun grond radius. Sco quai che l'Uffizi federal per armazione conferma, all'agentura de novitats chisten SDA, all'Uffizi contacta pliras firmas in Germania, in Francia, in Israel ed in la Corea del Sud. In as attractia però anc bec de offertas concretes. La Svizzera ha in sassetz pustà il sistema Patriot dels Stati Uniti dell'America, però là dati in retard da fornir il sistems in retard da 4-5 ons. La Germania reagisce sin l'annunzia americana da retrair radunt 5.000 soldats dalla Germania. La presenza militare in Europa, quella saia importante tant per la Germania scopero era per gli Stati Uniti, quai di il ministro da defensiun tudesc Boris Pistorius. E la però dice che quest pass saia sta previsibile. Da l'altra parte Pistorius era punctua che l'Europa stoppia surpigliar sezza da pli responsabilitat per l'acna sedirezza. La Germania saia sim buna via, ha dic Pistorius. La Bundeswehr crescia, il material da guerra vigni procura pli spert e l'infrastruttura saia en engrondiment. Grounding per la società aviatica americana Spirit Airlines, la società specializzata in sgolz bumarciats, aia sarà las portas se avions restian per terra, quai comunicesce a Spirit Airlines. Senza ulteriurs mezz finanzials na detti anegin autra via, scrive la società insolventa. Tras la guerra del Stati Uniti in l'Iran e il sprech per il kerosin crescits mercantamain, la Spirit Airlines è l'emprima firma della branca che sto ceder per via d'insolvenza. Or davant aveva il presidente americano Donald Trump fatto una proposta per il salvamento statale dalla società americana. E l'aveva però era accentuato che una tale azione venia mo in domanda si saia una buona faccenda. L'anterior pilot della Formula 1, l'italian Alex Zanardi, è morto in la veglia dicina da 59 anni, che ha comunicato sia famiglia senza indicare una ragione per la morte. L'enciata dals 11.90 a Zanardi fac passa 40 curse strandrauter per Lotus e Williams. Pli tarda el mi dà in la serie da IndyCar e nel Stati Uniti, nu che le davanta campion il 1997-98. Su enter in greve accident aveva il pers oma duas ciommas il 2001 e da su enter fac vinavansco para atlet. As Geus Paralympics 2012 a Londra e 2016 a Rio, a el trantarauter gudagna 4 medaglias d'aur con il velo a meun.
0: La meteo.
2: Pots dati bler su leglia in lentir centun, la temperatura maximale è 36 gradi in lenge di nota, 24 gradi in surselva e 27 gradi stivs in la regione da Quira. Damaun dati l'ura c'hai la imperni velez, i resta però per il pli su leglif, con favun dati damaun anturn 26 gradi a Quira.
1: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informazions c'hatai sin rtr.ch.
1: Il suente mes di da RTR.
0: Con sempre verz. Scoverides. E hits.
1: Musica non-stop. Messe insieme da nostra redattore di musica, Danilo Bavier.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: La Confederaziun cerca in plan B e contactescha furniturs internazionals per ulteriurs sistems de defensiun contra avions e rachetas. E la Germania reagescha cun calma sin l'annunzia americana de ritrair millis giuldats. Tra l'aura, ilie resta estiv cum bler sulelle temperaturas fina 26 grazia quira era da maun. Quals temas da quest'ura, gli elas cinch e per vus al microfone Ursin Kadish, buonasera. La Confederaziun contra Hescha da vart in ulterior System da Defensiun contra Avions in System cun grand radius. Sco quai che l'Uffizi Federal per Armaziun a confermà alla Agentura da Novitats Kist NSDA, a l'Uffizi contacta pliras firmas in Germania, in Francia, in Israel ed in la Corea del Sud. In as attractia però anche bec dad offertas concretas. La Svizzera ha in sasetz pustà il System Patriot del Stati Uniti dall'America. Però la dati in retard da fornir il sistems in retard da 4-5 ons. La Germania reagesce sin l'annunzia americana da retrair radunt 5.000 giuldats dalla Germania. La presenza militare in Europa saia importante tant per la Germania, sco però era per il Stati Uniti, ha detto il ministro della difesa tudest Boris Pistorius. E la però era detto che quest pass saia sta previsibile. Da l'altra parte Pistorius era punctua che l'Europa stoppia surpigliar sezza da pli responsabilità per l'acna segirezza. La Germania saia sin buona via, ha detto Pistorius, la Bundeswehr crescia, il material da guerra vigna procura pli spert e l'infrastruttura saia in engrondiment. En la Toscana italiana è la situazione s'ha calmata su enter in grandi incendi da guaut. Dalle 3.500 persone che hanno stui abbandonare l'urciasas, ein las bleras pudi tornare in l'uracinas quattro paraits, scriven las autoritats italianas. Ils pompiers sain in azione gronda per combattere l'incendi alle spundas del Monte Faeta, tranter Pisa e Lucca. Tenor indicazioni ufficiali, all'incendi devastare ad ont 7 km quadrati dal guaut. Il fieu vigna combattì nad la terra ed ord l'aria. Al Tour de Romandie ha il sloven Tadej Pogacar guadagnato l'etappa royale da Brocca Charmé. Uscia meina ella nel classamento generale con un vantaggio da total 35 secondi. Sco seconda il tudest Florian Lipovic venne in la rivada 14 secondi su enter Pogacar. Miglior Svizzer è sta Janis Wasach, sco Sisavel. Roland Thalmann e Dich Erstein la gruppa alla testa ed ha uscia pudi rimnar ulteriurs punkt per il classamento al Premio da Montagna, il classamento che lei attualmente si sum. Dus dies suenter la terrada de Dina Doc contro la Svezia perde la squadra nazionale svizzera da hockey era contro la Finlanda, questa già da con 3-5 qua nel rom della Euro Hockey Tour in Cechia. Kurz vor la mese data la partita stevi anche Mender 0-5. L'ura ampero Jäger moi e Malgan pudi far 3 goals ai per 4 minutes e riducir la terrada al 3-5. Domenica special ura anche il geo final per la Svizzera quai contro ils ospitants dalla Cechia. Free Timmy, la balena con goba Timmy no dopo spelibra mai in la Mar del Nord. Sonda Marvell, aia la balena pudi abbandonare la barca da vicira, ca salvaila, ha dici il comitè da salvamento d'escem vers l'agentura da novitats DPA. La balena è sur emna sedino puspe stata bloccata per lung las costas della Mar del Ost. Mardi passà aveva cominciato l'azione da salvamento davant l'ins la Pöl. C'è che è capitato con la balena Timi ne becciang clair datas di nepettur da GPS ne becciang venidas pubblicadas.
0: La meteo.
2: Oz dati bler sull'eglia nel Tirchantun, la temperatura maximale è 36 gradi in Lengia di Nota, 24 gradi in Surselva e 27 gradi in Regione da Quira. Da maun dati c'è la imperni velezzi, resta però per il pli sull'eglif, con favon dati da maun in turn 26 gradi a Quira.
1: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
3: Per veges una buona fendemda, il è oz er la sonda degli derby da Balapè entro la terza liga, Zebe Lumnezia contro Schluein Lyon. Noi siamo da lunga live, e lì al microfone Sergio Guec, buonasera.
0: RTL.
1: Mes radio, mia lingua.

0: Profuls dal sport.
1: Anna Surselva è puspetà in da derby, da venda la scatter vigna giuia a vela il derby da Ballapeda, la terza liga tra l'Umnezia e la US Schluine Lyon. Las equipas en avant curt tornadas dalla posa, scucci stat tra quels dus vagins e rivals, sa nostro reporter da sport Andreas Vialant, el è a l'our del plaz da Ballapè a vela.
2: A quella pausa propi faig beinels Lumnezians strusch oder la pausa a gesti tau in gol al 2-2 quen tras al capitani dels Lumnezians entras Dino Blumenthal Skodetschka egualisesche quei giug al 2-2 alla 53esavla minuta. Lumnezia bevanciet en ses mal al giug già la 10esavla minuta Lars Kadof de l'US Luenion tocca in a nol in gol cul ciao. Denton als Lumnezians neanche in minute più tardi venite reagare Mattia Salik lui in edina l'indigiavola minuta all'uso puspa io mo 4 minuti an toccan Ruben Rechenbar dall'USSI a tocca al 12 edina con quel risultato da 12 edin per Schluignons e lui alla pausa scodec osa als Lumnezians egualizzau quei giù che quei NZS maritata ma in els fanno in una buona parete in contro il leader in contro il capo gruppo lui Schluignons il gran favorit che aveva già gudignau la ronda da ton e in prim derby dentro quelle due equipe d'Antone Lu mo pezza cop a casa a Schluin con dus Dini in svese schon Schluinione forse la equipe che con meirs giugadurs han forse giù le grande chance se von pausa a Lumnezia sco co kinzen canosce in equipe che combatte per a mincia balca dat mai si a Lumnezia volse capesce musa in revanche per quella terrada a Iaton in gada a Lusentone Fabien quei giu che han spiars a von in jamna ecke o si jagen plat da casa a Vela, c'è derby su Silvan incontro Tron Rabius, vevano i spiars in a Traise, dos volano i propri i per quel spongs, a questo che possaiva incontro vicino al rival scottiasi Sergio Luez Schluignon. Giugau osa bien c'un conto c'un minutes, denter Lumnezia Schluignon stati pari dus a dus.
1: A tant pel moment, Andreas Vialant, s'annuncia pitart puspe.

0: Bellis is a nossa compagnia RTR la sonda seira las cincia mesa gianza a Tavo da venda dozza si va mazde a las treis vin faccia festa da finizion da la stagiunga da hockey sen glaccio a tigli HCD il è ir kella possibile dat pils fans da Santu Parco nits giuiders passantaran semman belz moments survagnair autograms far selfies ir nos reporter Andrin Gerber è presente in la Halle de Glatsch a Tavo. Buonasera, Andrin.
1: Hallo, Sergio.
0: Scusa l'atmosfera tra i giuiders e i fans dos days si va c'è il finale contro Fribourg?
1: Già, è un'atmosfera tutto speciale. Bies fans sono venuti alla Halle de Glatsch a Tavo per festivare loro equipa. Tutti sono con tricots, fanes, ne schals. Ma in santa natura man c'è un'intecla frustrazione che ha da HCD ho spiazzato dove si giù al finale. Iniziante d'entrare ciò ne ci sono fatti l'orso in loro equipa che ho questa sessione da fenomenale. Oggi vale altro di ringrazio ai giocatori per questa stagione di hockey. E al smirin non hanno mai una voce se in una stagione fatti buona. Al HCD ho già guadagnato la Coppa dei Spengler ed è la qualificazione con cui sono i fans fatti l'orso sull'equipa.
0: Plus, Juiders, Bandungen, Joy, il HCD, si va quella stagione. Quanto importante è che il Parelz, da anche ne da saper stare insieme con colleghi da squadra e fans?
1: Ja, io weiss schon, se vi urresta con inne lauter giocatori che abbandonano il HCD, Parelz è qui naturalmente fede importante, auch nicht avere la chance da dia a dia a tutti, ad orven tot è in grazia. La moda e maniera, scoccia, vengono oggi insieme con i fans, muss che i fans sono proprio una parte del club e esattamente per quella fiesta speciale.
0: E vigna con quella piglia come Gia da Juiders che abbandonano il club, ma c'è stato scegliato anche il programma?
1: I fans sono venuti comprimi per autogrammi dei giocatori. Lui venne i giocatori onorari per quella grandiosa sessione e si hanno dati in grande dia per questi abbandonen, e scoda voce dati lo hanno in una fiesta con band e DJ.
0: Andrin Gerber, con impressions direct da Tavo della festa da finizione della stagione del HCD.

0: del sport.
1: Bella o clamò Oz se o mazde al derby della terza liga tra il club da Balapello Umnezia e la US Schluin Lyon. Il è in G tra il Vagins rivals nuocivo Magara per da ple ci angal 3 punti. Scucci stat in tenkel derby gliez Santizosa da Andreas Vialantel rapporta live direct da Vella.
2: Die Skolpara ai gest da ose el 490 minuten sind ja vergadas nu sind ja el temps intermediare schloen jon vigne gudinja coi giu gose kulle da vose chance possible in siet na venda al miez al platz sul goli all goli au giu la bala don ton para usate un discussions ca la bala tutine stade da vos la linie del gol da arbiter dat coi gol si che giu decidiu schloen jon sco de gudogna coi derby in contro l'umnezia con 4-2. Dino Blumenthal, il capitano del Slumnezians, a 10 20 pause la cinquanta treisava la minuta per egualizzare il giuca al 2-2 lo si pusha per 10 minuti in tocca che slua in Jonas viu i platiarza ga in vantaggio in quel giuca al 3-2 la 64 la minuta senza se stava in giuca pulit emozionale con chance svia neu con solo Slumnezians in giuca von cur della 90 la minuta in immens buona chance da egualizzare al 3-3 in chance che ston Enzesetz Nazia d'Anton al balle ius per pau centimeters sulla lata ad oda scodetia las davosas secondas a Schluignon lutto cosa al 4-2 decidiu quei giug importants punts per la USSI che vuol se capesce resta alla testa della tabella in quella terza liga ad a scioia semiavi navon ni ve salvavi navon la chance de fai il pass si in seconda liga l'umnezia spiar de pias in jam no senta che andia spiar sal derby incontra Tron Rabius con ina trais e Otsburgspa che è agen si agen plaza vela al secondo derby su Silvana in quella terza liga ancora incontra Schluignon più probabile con 2-4 il giugno Buffini arbitra lei parla in minuta per l'Umnezia ja, in dire terrada perché hanno più loro chance incontra Schluignon incontra il capo gruppo che fa forse un più mal in quella stagione als Lumnezians o spiars total squadr derbis duas gaspiars Pezza Copman contra Tron Rabius a duas gaspiars e stoin sedi Pezza Copman contra Schluignon ja ton a Schluign kun ine dus a dos che kun people baba 2-4 date un in corner per la USSI forse si sono chun a dus na ir stat der quei 4-2 quei fa schon mal perché quei Dukes importants Dukes contra Vizinskins vol propri gudignan quindi va con grande motivazione sul Platz d'Antonio Slumnezians an e Mosau Kisen veramente buons ascenere stein quella terza liga dann ja in stupend avantage sil strehe sti daten schier wie nawon sche stoni an sommer bo da me palan contra la relegazione also lo vinna Slumnezians con garanzia e se veda la prossima stagione in quella terza liga a scodei Schluignon rimnen punks wie won resten alla testa della terza liga non sparenen quella spicciano dopo quella da vosa secondas e arbiter lei propri da in cines minuti su roi sto idea da in cines interruptions e da in cines leves blessures no quel giuga staus interros un pliras minuti per cui ein stuc in taki vien bomo da una vonte minuti ma va in pi probabel da vonte giugni e un da pli minuti che ho von in grandiose kulisse sto in sedi pliras cians fans can fai gel viadi che ho vela bia Lumnezians capesce d'antone bia fans della FOP fans da Schluignon che deriven da Schluin, che deriven da Jon, che vinitri in balletti di sotto in mesista, in sedi e caule bien propi, sco in di da stat, che vela in grandius di sotto in sedi, prescia in derby, prescia in giuga, che in tecet, important in tecet, d'antone emozionale. In quel momento, del Duke a fin, Schluin, Jon, Gudogna, per quei derby da terza liga, Ordeifer, a Vela, incontro al CB Lumnezia, con 4-2.
1: Tant per quel derby, per il momento, invece, sentire il nostro reporter da Sport, Ozza Sio Mazde, a Vela, Andreas Vialant. Balapere giunal, che te zirse nella nostra pagina da internet, RTR Sport. Tant da quella emissione da radio, bella sera, con tot che ci facezza, anche al microfono, sto Sergio Guec, giovesh, venavante una bella fin demda, an 4 minutes, e la 6.

0: Il di der RTL.
1: Als Themas la sonda oz con Laura Bär benvegni. Neven de l'autriamna volen il Stadis Uni augmentar ils dazis sin autos e camions importai de l'Unione Europeica. Quei de quindis sin vence tschumperchien. Il president american Donald Trump rinfaccia sin sia plataforma online all'Unione Europeica che la risguardi bo la Convenzion de Commerzi. Issa inconoscent e fa giù chi detine jeans dazis schels vehicles venien produzi el Stadis Uni. L'Unione Europeica ha de Ferton reagau sils nos dazis e schmenetschau con contramasires. Il Stadis Uni stoppian respectale convegne de commerci cins veve facci la Stad Vergada, a quella prevesi dazis de 15% per imports de rauba de plir sectours. La Confederazione ha interesse da acquistare un ulteriore sistema di defensione e contravions. Il Uffizi federale per Armazione ha confermato via l'agentura di novità Kisten SDA, che ha contattato più firme della Terra Tudestia, della Francia, e Israel e della Corea del Sud. Attualmente il Uffizi ha wieder contrahato offerte concrete di Tiambo. In Sassetz alle Schweizern postau il System Patriot del Stadis Uni. Jetzt System possiden ton pervenni fornius con in retard de 4 toca chunons. La balena Timmy se no de puspe libre main alla Mar del Nord. Ozen de meon alla balena pudi ubanduna la barca de vicira ca spindrauela al Comitee de Salvamento d'Est degen vias l'Agentura de Novitats DPA. C'è che capitos cu la balena aion bo clar. La balena Timmy era sur Jamnes e dina puspe stada bloccada per le ungle coste della Mar di Ost. Questa sera a FC Thun puspe la chance de venir per la prima ga in sia historia campion Schweizer del Balapoi. Schils Bernese gudognan questa sera alles 8.30 or Däufer in contra Basilea val tetel de campion Schweizer a Thun. Dati ni gine Victoria a Songai vinevon in a pinche chance de verga FC Thun e la tabella. Quasi stau de mir wart, ja di vis lon in bien divertiment con ies program.
0: Ina bella saira da RTR, con musica svizzera.
2: E non la sos, e non la houses.

0: Il di der RTL.
1: Als Themas la sonda oz con Laura Bär, benvegni. Ne vende l'autriamna volen il Stadis Uni augmentar ils dazis sin autos e camions importai de l'Union Europeica. Quei de quindisch sin venciatschum per cien. Il president american Donald Trump rinfaccia sin sia plataforma online all'Union Europeica che la risguardi bo la Convenzione de Commerzi. Issa inconoscent e fa giù chi detine gins dazis schels vehicles venien produzi el Stadis Uni. L'Union Europeica ha de Ferton reagau sils nos dazis e schmenetschau con contramasires. Il Stadis Uni stoppian respectar la convegna de commerci che inzveve facci la Stad Vargada, a quella prevesi dazis de 15% per imports de rauba de plir sectors. La Confederation ha interesse da questa un ulterior system de defensione en contraviuns. L'Uffizio federale per l'armazione ha confermato via l'agentura de novitats Kisten SDA, che si è contattato pliras firmes alla Terra Tudestia, alla Francia, a Israel e della Corea del Sud. Attualmente se l'Uffizio vi da contraha, offertas concretas, detti un po'. In se setz alla Svizzera postau il sistema Patriot del Stadis Uni. Jet system possi den ton pirvini furnius con in retard de 4-9 months. La balena Timmy se noda po spel libre main alla Mar del Nord. Ozzan de meon alla balena pudi ubanduna la barca de vicira ca spindrauela al comité de salvamento d'est de genvias l'agentura de novitats DPA. C'è che capitos con la balena aion bo clar. La balena Timmy era sur Jamnes e dina po spel stada blockada per le ungle costa de la Mar di Ost. Questa sera a FC Thun puspe la chance de venir per la prima gara in sia storia campion Schweizer del Ballapoi. Schils Bernes guadagnan questa sera alle 8.30 or Däufer in contra Basilea val tetel de campion Schweizer a Thun. Dat in igine Victoria a Songhai vinevon in a pinche chance de vergar i FC Thun alla tabella. Quasi stau de mir wart, io gi vigilon in bien divertiment con ihr Programm.
0: Una bella sera da RTR con musica svizzera.

0: Vus al puls della musica. Dal sempre verd. Sur il hit. Fin per la scoprida.
1: LTR.
0: Usciveria scola vita.

0: Schetta la radio, ma ne traf le storie de musica.
1: Sche canzons diventen grands hits.
0: Ed è mura per la perpetna dat.
1: RTL. Nua che la musica è da casa.

tras la fin d'emna con RTL. Let me tell you.

Alla Steulas, d'Alfons Tuor. Oggi vus caras Steulas, el firmament. Perciò vivin sintiara, mo in moment. Perciò sto in sintiara piti, piti. Que curt moment chins viva, a lu morì. Oggi vus caras Steulas, a mia vis, vus che la stira tiara si dolce claris. Se vens, ich vus contempla, ci lai con tanta gloria vus terlija. O quel che vies cafider, amo es cafiu. Quel che vies curs di regia, oie miu, diu.

al mon, perciai senza ve in monentai, aisti motor mai dil mon, quai che ti vuoi

Mengia, da Men Rauch. Anna Mengia e Chatrina nese warsch la barbulina in rudé intorno il bül stan e laven lin e tüll. Tant reinti baderleiven, erjaiven, esflatscheiven, daiven sils e faiven mods, daiven giuvels, faiven sots. Qua capita supervia jon e passa speravia. Nianca mux intorno il bül, tottes laven lin e tüll. Curcels vol vaint in giassa, rien tottes se quai squassa. Menge be, culces bassa, tira su plü grev il flat.

Ün plet. Dad Andri Pier. Ün plet ha scritt in tes alb d'öl c'eu nus un bunda leger, ci svanesce da di e torna da not. Plet misterius, nasciu e mort in un batter d'öl e ardaint in siac nos cürdüm.